0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Capital Gold su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

0: Capital Gold.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
3: Rispondi al

0: quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Capital Classic su Radio Capital.

0: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Tre giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Capital Classic.

0: Capital Classic. In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com. Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Le notizie alle 7, buongiorno da Simone Di Gregorio. Bombe aeree russe contro i civili a Sumi in Ucraina, 4 vittime, 27 feriti secondo il presidente ucraino Zelensky. Intanto prosegue la caccia a Anastasia Berezovska, l'ucraina 39enne ricercata per l'attentato del Principato di Monaco, nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolayev, la compagna e il figlio. In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali pubblici della guida suprema Ali Khamenei. Nella grande moschea di Teheran, secondo i media locali, ci sono più di 10 milioni di persone nella capitale iraniana. La cronaca: lavoratori e sindacalisti sgomberati a forza dalla polizia davanti all'H di Carmignano in provincia di Prato, caricati su un pullman, portati in questura, manifestavano da giorni contro la chiusura del polo di logistica per il pronto moda, con il licenziamento di quasi un centinaio di lavoratori. L'azione degli agenti dopo l'ordine di sequestro preventivo dell'azienda da parte della procura, le parole di Luca Toscano dei Sud Cobas.
2: Ci troviamo noi trattati come dei criminali, mentre stiamo mettendo a rischio noi stessi e prima di tutto i lavoratori per combattere un'azienda che è realmente criminale, che è sotto sequestro per 71 milioni di euro di frode fiscale, che ha processo per caporalato e sfruttamento, che fino a 2 anni fa, prima che questi lavoratori che oggi vengono portati nella stanza della questura come se fossero loro dei banditi, questi lavoratori venivano aspettati sotto le loro case e bastonati perché chiedevano un contratto regolare. Questo è uno scempio quello che sta accadendo, è una vergogna.
1: C'è allarme per il furto di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. La cassaforte dove si trovavano le 80 fiale è stata aperta con una chiave che è a disposizione di una decina di dipendenti, usato per la terapia del dolore e anche una droga molto più potente dell'eroina, può essere letale. Dalle 80 fiale si possono ricavare 20.000 dosi, si teme vengano messe sul mercato. Il governo chiude una causa con un contenzioso da 100 milioni di euro. A beneficiarne un imprenditore, sostenitore di Fratelli d'Italia, accusatore di Conte sulla gestione Covid. Antonio Cristiano.
3: Durante l'emergenza la JC Electronics di Dario Bianchi ottenne una commessa per una fornitura di mascherine per la struttura commissariale, però non rispettavano i requisiti, quindi il contratto venne risolto. La società fece causa e in primo grado il governo è stato condannato a pagargli 203 milioni di euro. Secondo una consulenza tecnica non si può dire che quelle mascherine fossero a norma, ma ad ottobre si è deciso comunque di fermarsi. No all'appello, sì a una transazione da 100 milioni di euro a JC Electronics, società che ha finanziato Fratelli d'Italia, il cui amministratore delegato Bianchi è spesso presente alle iniziative del partito e, ascoltato in commissione Covid dopo la transazione, ha accusato un ex collega di Giuseppe Conte, allora premier, di avergli chiesto una percentuale per fare da intermediario.
1: Ai mondiali l'Argentina trema ma poi vince contro il Capoverde, 3-2, l'Egitto batte l'Australia ai rigori, la Colombia vince 1-0 contro il Ghana. Da oggi al via gli ottavi di finale, si parte alle 23 con Paraguay-Francia. Infine il Palio di Siena che va alla contrada dell'Aquila, ha vinto il fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, sul cavallo di Odoro. L'Aquila torna a vincere dopo 34 anni per Tittia, il 12esimo successo in carriera. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie.

0: trovare in negozio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
0: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: E io non posso fare a meno di notare l'anno di questa canzone. Mi spiace, però
1: 1983.
0: L'anno migliore della musica, l'anno che appunto ha dato i Natali a questa canzone, Every Breath You Take dei Police, e guarda caso anche un'altra persona qui presente, non è Francesco.
1: Non è Francesca,
0: sarà?
1: Tra l'altro, come cantava anche qualcuno, nati nel 1983, vediamo un po'. Ma guarda, al primo posto, dopo Baby Kay e Eva Riccobono, sì, c'è Camilla Fraschini.
0: Vedi. Sono in buona compagnia con Eva e Baby Kay.
1: Beh,
0: perfetto.
1: Sì, e quindi esattamente come io, Baby Kay, io, Wake Up, partiamo subito con la nostra sigla.
2: E vamos. Wake Up. Yo, Baby Kay. Il weekend di Radio Capital.
1: Wake Up.
0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori, a tutti nati nel 1983, compresa la nostra speciale redattrice di questa mattina, Laura Stellin.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno, confermo, classe 83 e compleanno in vista perché è a fine mese.
1: Ah, quindi non si fanno gli auguri in anticipo, ti possiamo fare gli auguri in ritardo per lo scorso compleanno, se vuoi.
3: Sì,
1: nel caso,
3: ma li accetto comunque.
1: Anche tu sei d'accordo con il fatto che il 1983 sia l'anno migliore in assoluto della storia della musica?
0: Questo sospiro già
3: ti ho già risposto.
1: Allora devi dirmi qual è.
3: No, allora vabbè, non c'è un anno, io vado un po' più per epoche. Sicuramente gli anni 80 mi appartengono molto, però anche i 90, magari con la dance, hanno segnato un'epoca. Insomma, ogni epoca ha il suo perché.
1: No, vai tranquilla, io non me ne vado di qua finché non mi dici un anno preciso. Non è un problema, per me non è un problema. Guarda,
3: cioè, allora vado con un 88.
0: Ok, 88.
1: Quindi un misto quando comincia a delinearsi anche un po' di pop, un po' di dance.
3: Tutto.
1: Italiana.
0: Ah, io oggi vado a giocarmi un po' di numeri. Mi gioco l'83, l'88. Poi oggi è il 4. Sì. Me lo gioco così a casaccio.
1: Guarda, possiamo
0: basta.
1: Anche nel caso il terzo numero farcelo suggerire da Luca Ambrosini in regia. Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno.
1: Anno migliore della storia della musica, secondo te?
4: Non ho idea.
1: In che anno sei nato tu?
0: Non lo vuole dire.
4: 68.
0: 68.
1: La leva calcistica.
0: L'altro numero, aspetta, che
4: possiamo giocarci quello.
1: Dai, 68. Okay,
0: mi sto segnando.
1: Io non
0: tutto,
1: ho capito
0: okay.
1: Questa vena ludopatica di Camilla Fraschini.
0: Ma perché?
1: Abbiamo...
0: Ascolta, cioè, Francesco, quando vincerò 5 milioni di euro, tu verrai a bussare alla mia porta. Perché ne vorrai almeno mezzo.
1: Ma con un terno,
0: io
1: non
0: te lo darò.
1: Neanche due zucchine e un peperone.
0: Ma tu lascia fare, vabbè, che. Vabbè, guarda, che abbiamo anche qualcuno che trova un nome nuovo al programma. Anzi, hai sottoscritto.
1: Ah, sì, sentiamo. Sì, vai.
5: Buongiorno, Wake Up. Mi raccomando, con Neo, sì, che qua si lavora, abbiamo bisogno di energia.
0: L'abbiamo già fatto, ciao. Sì.
1: Ciao.
0: Wake Up è la prima volta.
1: È geniale. Wake Up è geniale, sono 2 anni di trasmissione, nessuno se n'era mai uscito fuori. È come quello che ha inventato il trolley. Cioè, la valigia esisteva da una vita, la ruota esisteva da una vita, e uno ha detto: mettiamo le ruote sotto una valigia. La stessa cosa, lei che si è venuta fuori con Wake Up.
0: Non paragonerei proprio le due cose, però va bene, te lo lascio fare.
1: Grado di genio. C'è qualcuno invece che scrive l'anno migliore della storia della musica? Perché vedo un po' di messaggi del caso. Incitiamo questa cosa.
0: C'è Antonio che dice: buongiorno. Per noi che eravamo adolescenti però nel 1983, quindi nati negli anni 70 o fine 60, un bel periodo musicale quegli anni.
1: Okay.
0: Sì, perché poi io sono nata nell'83 come Laura, ma non l'abbiamo vissuto quell'anno musicalmente, eravamo in fasce, quindi
1: certo.
0: È impossibile.
3: Ma scusate, ma secondo voi l'anno più bello?
1: L'anno più bello? 1983, io sono d'accordo con Camilla.
3: Sei d'accordo?
0: Sono costretto in questi 2 anni a dire.
3: Pensavo fosse una scelta data dalla nascita.
1: No, no, le

0: gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90 bene tutti. Grazie, 30 anni di musica, 3 decenni hai preso, certo che qualcosa di buono è uscito.
1: Vogliamo un anno preciso.
0: Sì, specifico.
1: Tipo
0: anche
1: Daniele.
0: Magari con una piccola motivazione.
1: Certo.
0: Perché magari in quell'anno è uscito un disco particolare.
1: 342-342-2190, intanto c'è Daniele che ci suggerisce il nostro Comu 28.
0: Il nostro amico tassista, lo sentiamo.
2: Daniele da Milano.
1: Ciao Daniele.
2: Io non so esattamente qual è l'anno migliore per la musica, so sicuramente quando è finita. La musica è finita nel dicembre del 79.
0: Però è finita un po', un po' di tempo fa.
1: Non sono d'accordo per niente. Però,
0: no, perché sarebbe anche una visione troppo negativa, troppo depressiva, sinceramente.
1: Ora, io leggevo una notizia che è un po' che gira, però mi fa sempre effetto, il fatto che noi statisticamente a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova.
0: Tu quanti anni hai?
1: 33.
0: Benissimo.
1: Quindi per me l'ultima cosa che ho ascoltato di nuovo è stato Tony Pitoni. Cioè, l'ultimo, il
0: rimarrai
1: primo
0: con... Sì, allora, sì, un po' è vero, dopo i 30-35 si tende a continuare ad ascoltare le canzoni della nostra adolescenza, della nostra gioventù, si diventa anche un po' nostalgici, però se poi la musica è la tua passione, vai, ti scegli magari qualche disco ogni anno da sentire, qualche nuovo artista. Sì.
1: Allora, io suggerisco un ragazzo che è molto bravo da questo punto di vista nel suggerire dischi nuovi, si chiama su Instagram Camicia Variopinta, si chiama Olmo all'anagrafe, veramente bravo perché trova veramente un sacco di perle, che siano pop, indie o anche di generi musicali che magari non pensavi che fossero ancora in auge, tipo rock, che tu dici che aspetta, nel 2026 ancora qualcuno. Invece sulla questione di Laura Stelen, che diceva 1988 anno migliore della storia della musica, a parte Phil Collins che era secondo tra i singoli più venduti, a parte Duran Duran con I Don't Want Your Love che erano primi come singoli venduti, al terzo posto c'era lui al terzo posto.

0: spostare una macchina, Francesco sa.
1: È diesel! È un diesel!
0: Capolavoro.
2: Che tra l'altro è quello che temiamo sempre che ci vengano a dire quando noi parcheggiamo alle 6:30 del mattino qua sotto in via Massena, sì. No? Che arrivi qualcuno e dice c'è da spostare una macchina, perché magari non abbiamo visto un cartello, non abbiamo visto uno striscione, una roba, e quindi abbiamo sempre il timore di questa cosa qua.
3: Soprattutto stamattina che c'era una fila completamente vuota, deserta, e quindi per sicurezza io lì la macchina non l'ho parcheggiata.
2: Sì, non ti sei fidato. No, cioè hai detto qua c'è qualcosa che non va, la metto dall'altro lato.
3: Sì, sono stato vittima dell'effetto gregge.
2: Sì. Questo lo posso dire. Hai seguito quello che hanno fatto tutti prima di te.
3: Sì, sì. Sì, certo. Infatti. Tu infatti la macchina dove l'hai messa? L'hai messa nella corsia vuota?
2: No.
3: No, vedi?
2: Quindi non c'è da spostare una macchina.
3: No.
2: Siamo sicuri? Neanche quella di Luca Ambrosini?
3: No.
2: Neanche. Ok, siamo a
3: questa
2: posto.
3: Questa di che anno è? Curiosità, Air Song di Michael Jackson?
2: 95, ti piace?
3: Sì.

0: solo bella musica qui su Radio Capital, anche con i Kings of Convenience. 7:25 minuti, allora un sacco di messaggi con gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci indicano il loro anno migliore secondo loro per quanto riguarda la musica. Effettivamente Luigi dice: ma 1991, cioè sono usciti album tipo Nevermind Nirvana, Ten dei Pearl Jam, Actum Baby U2, Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, Dangerous Michael Jackson, direi non male.
1: Però tu pensa che invece nei singoli nessuno di questi che hai citato è nella top 5, perché abbiamo al quinto posto Marco Masini con Perché lo fai, al quarto posto Gypsy Woman, Crystal Waters, presente?
0: Sì. Uguale proprio.
1: Michael Jackson invece c'è, Black or White.
0: Ma le vuoi fare tutte?
1: Secondo posto Se stiamo insieme ci sarà un perché, Riccardo Cocciante, ma al primo posto una canzone ben più edificante.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: For What It's Worth, 7:36 minuti qua su Radio Capital all'interno di Wake Up con voi fino alle 10 del mattino, che però adesso bisogna fare i calcoli, sì, per il nostro Tom dalla spiaggia Chau Wang in Thailandia. Okay. Lui dice che adesso sono le 12:20.
1: No, adesso le 12:36, perché questo messaggio l'ha
0: scritto. Giusto, giusto. Vedi che io già, tu lo sai che io la matematica, certo, io e la matematica proprio non andiamo bene. Ah, quindi era, adesso sono le 12:36, quindi lui, sì, lo accompagniamo fino alle 15:36. Dai, dimmi che ho ragione, ti prego.
1: Sì, no, presa, no, no, fino alle 15. Fino alle 15.
0: Fino alle 15, sì, bravo, sì, vedi,
1: sì,
0: vedi.
1: Sì, sì. Io veramente, poi con i fusi orari, soprattutto adesso con i mondiali, sto facendo un casino. Io quando vedo gli orari delle partite, ho detto Argentina-Capoverde a mezzanotte, no? Mezzanotte di stanotte, cioè si è giocata stanotte, sì, no? Ero lì che dicevo, vabbè, dai, quindi c'è sabato, quindi domani io torno da una cena, poi la vedo. In realtà era,
0: no,
1: già stanotte.
0: È già andata.
1: Ma tutte così.
0: No,
1: per me le partite dei mondiali sono tutte così.
0: Sì, Tom, qualunque ora sia da te, ciao.
1: Ciao,
0: ciao Tom.
1: Buongiorno, buonasera. E casomai non dovessimo risentirci, buonanotte.
0: Esatto, e anche tu, se vuoi, dalla spiaggia di Chau Wang in Thailandia, ci puoi dire quali sono le tue canzoni vitaminiche.
1: Sì, dai, sentiamone qualcuna. Vai, vai,
2: ciao,
1: per svegliarsi. Buongiorno.
0: Adesso arriva, no. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, basta, fine.
0: No, vai, ma vai. Secondo me arriva adesso.
1: Sì,
0: aspettiamo.
1: Sì, sì, aspettiamo. Io c'ho tutta la giornata fino alle 15:36 per
0: 36, sei sicuro? Per, no, perché secondo me ci sono Mati e Prisco alle 15:36.
1: Anche secondo me ce l'abbiamo nel frattempo. Se vuoi.
2: Ciao ragazzi. Oh. Io ho due canzoni vitaminiche. Mm. Una è My Sharona.
1: Sì.
2: E l'altra è Jump. Non so, vedete voi qual è la più vitaminica.
1: Questa,
2: Daniela da Roma.
0: Ciao Daniela.
1: Ma sì, va bene questa.

0: grazie Daniela. Le canzoni con le quali vi piace iniziare una giornata, che vi danno la carica giusta, che sia la spiaggia di Chaweng o il traffico di Milano.
1: Ormai ci sei fissata
0: con questa spiaggia.
1: Guarda,
0: io Tom, sì, adesso vado a vedere dove sta.
1: Che peraltro non siamo neanche così sicuri che si pronunci in questo modo.
0: Assolutamente no, ma noi siamo mai sicuri di qualcosa in questo programma?
1: No, soprattutto delle pronunce, ricordo già settimana scorsa.
0: Cioè, già non so dire un orario, Francesco. Cioè, capisci come sono messa?
1: Però non è semplice, perché comunque devi calcolare il fuso orario, devi fare 5 più 2, che comunque non è mai semplice. Nel frattempo su Radio Capital c'è Nicolò Fabi, questa si chiama Dico.

0: piace questo urletto sotto. Carino, da fare alle 7.46 un po' meno.
1: Beh, perché... ma ormai abbiamo scaldato la voce ma... con il neo, quindi siamo a posto. No?
0: Ma noi siamo sempre ma un po' stonatini, ma questo ci piace, un po' storti, un po' stonati.
1: Però devo dire che se mi fai prendere le note che di consueto prende Beyoncé non è neanche colpa mia, posso dirlo.
0: Hai ragione, hai allora, perfettamente ragione.
1: Va bene che quando chiamo al telefono dall'altra parte le persone mi dicono buongiorno signora, però...
0: questo rimane un mistero però, non lo so. Perché secondo me hanno un problema alle orecchie.
1: Io non ti ho mai chiamato al telefono quello... vecchio stile, ci siamo sempre videochiamati su WhatsApp.
0: Vecchio stile cosa intendi? Il cellulare?
1: Il cellulare.
0: No, sì, una volta mi hai chiamato per darmi una notizia abbastanza importante.
1: Ah, e tu mi hai detto buongiorno signora?
0: Io ho detto che cosa vuoi? Cioè,
1: cosa vuole?
0: Che cosa cavolo vuole? Sì. 342-342-2190, le vostre canzoni vitaminiche, quelle che vi fanno partire col piede giusto, le vostre richieste, anche se così vogliamo. Sentiamo perché i nostri poi ne hanno di varie.
1: Certo.
0: Spaziano tantissimo.
2: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno.
2: La mia canzone è This Must Be The Place e sono Gian Paolo da Lecco. Buona giornata.
1: Beh,

0: nonché bellissimo film invece del 2011. Non so se voleva magari la colonna sonora di Smash Bros. Place.
1: Questa vitaminica ma morbida comunque. Direi una vitamina C.
0: Sì.
1: Non il gruppo B.
0: Sì.
1: Una vitamina C morbida da prendere al mattino con calma.
0: Sì, sì.
1: Sì, dai, mi piace.
0: A me piace questa cosa che Camilla decide di sua spontanea volontà di iniziare a dare delle sue opinioni
1: sarò libera,
0: su queste salute mediche che non le competono.
1: Anche perché lo sai chi accende il microfono qua tra noi due? Il potere, chi è che ce l'ha? Ce l'ha Luca Ambrosini sempre e comunque, se vuole spegnerci il microfono lo può fare.
0: Guarda, il potere vero ce l'hai tu in effetti, perché praticamente ti danno tutti ragione. Alla fin fine della fiera 3, 4, 5, 6, 7 persone dicono che il 1983 l'anno

0: su Radio Capital. Che belli i vostri messaggi, perché ci sono veramente tantissime richieste e varie. Questo mi piace dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Stiamo chiedendo così la canzone vitaminica, sì, che è quella perfetta per iniziare la giornata, quella che o vi possiamo mettere noi in quanto vostra radio del cuore, oppure è quella anche che vi mettete voi per darvi la carica mentre vi lavate i denti, sì, vi pettinate, sì, fate colazione.
1: Che non per forza deve essere super energica, perché alle volte alle persone piace svegliarsi con calma, però di fatto ne arrivano tantissime energiche.
0: Sì.
1: Tipo quella che va per la maggiore, un pezzo che in realtà forse non dico che noi in trasmissione almeno non abbiamo mai passato. Non so se su Radio Capital,
0: sì,
1: gira.
0: Sì, sì, sì.
1: Gira, che tu hai fatto la Hall of Fame, li hai passati tutti.
0: Tutti,
1: tutti. Dal primo all'ultimo, che è Tap Tamping dei Chumbawamba.
0: Chumbawamba,
1: cioè,
0: sì,
1: per esempio. Ah, ecco. Bellissima. Perché poi parte
0: bella,
1: subito.
0: Subito, con
1: sì,
0: la botta proprio. Cosa?
1: Erasmus 1997, ci dice Francesca da Spoleto.
0: Ma soprattutto
1: Anagenogene. Eh sì, per me Anagenogene. E non mi interessa se dite no, perché dice
0: no,
1: un'altra cosa.
0: No. Tutti gli anni di inglese che abbiamo fatto buttati nel cesso.
1: Ecco.
0: A fra poco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Si è mai pronti a diventare genitori?
4: Avremo un bambino.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
4: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
3: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
4: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
5: Ma sì, lo saremo.
3: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: The Kiko Show ha inizio!

0: riaccendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Le notizie alle 8, buongiorno da Simone Di Gregorio. Il caldo cancella la parata del 4 luglio a Washington. Il servizio meteorologico americano prevede temperature fino a 46 gradi, quindi niente sfilata per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza. Identità americana sotto attacco, ha detto Donald Trump alla vigilia dell'Independence Day. Il Papa lo festeggia invece a Lampedusa, dove atteso oggi, Leone XIV ricorda che gli Stati Uniti sono una nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà. I sospetti sui dipendenti dell'ospedale israelitico di Roma, dove sono scomparse 80 fiale di fentanyl. Tutti gli aggiornamenti con Jean-Paul Bellotto.
4: Le fiale dell'oppioide sintetico usato per la terapia del dolore erano custodite in una cassaforte dell'ospedale. Circa due settimane fa è stata aperta con la chiave, a cui hanno accesso una decina di dipendenti. I carabinieri hanno sentito anche chi ha effettuato pulizie e altri lavori. Il fentanyl è anche una droga 100 volte più potente dell'eroina. Un'assunzione può avere effetti letali, lo sanno bene gli Stati Uniti, dove si è parlato addirittura di epidemia da fentanyl. Da 80 fiale si possono ricavare 20.000 dosi. L'allarme per l'impatto se arrivassero alla rete di spaccio.
3: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Un 35enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a fucilate. La vittima, secondo quanto ricostruito fin qui, era a bordo di uno scooter nella periferia della città, vicino a casa sua. Si sospetta un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata garganica. La procura chiede i domiciliari per l'agente accusato di aver scagliato un lacrimogeno contro un ultra juventino, Marco Basoccu. Il 24 maggio scorso è stato colpito alla testa, ridotto in fin di vita. Per l'agente l'accusa è di lesioni aggravate, ha sparato colpevolmente ad altezza uomo, secondo i PM. Francesco Pernici fa la storia dell'atletica azzurra. Dopo 53 anni batte il record italiano degli 800 metri. A Nancy, in Francia, corre in 1:43.6, supera l'1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro nel 1973. Il tennis: Sinner vola agli ottavi di finale a Wimbledon, battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby. Sentiamo il numero uno del mondo a Sky.
5: Prima settimana è andata, è un buon segno che sono ancora qua, e poi ovviamente vediamo come va. Stiamo cercando di alzare il livello, no? Piano piano, a giorni ci riesco, a giorni faccio un po' fatica. È la prima volta che non gioco nessun torneo su questa superficie prima di Wimbledon, quindi sapevo mentalmente i primi due partite erano molto difficili, però siamo riusciti a passare. Oggi è stato un piccolo step in avanti, speriamo di fare un altro piccolo step per la prossima partita.
3: Agli ottavi Sinner incontrerà il giapponese Mochizuki, numero 51 del mondo. Sfida in programma domani. Mondiale di calcio: l'Argentina trema, poi vince contro il Capoverde 3-2, la Colombia fa 1-0 al Ghana, l'Egitto batte l'Australia ai rigori, Svizzera-Algeria 2-0. Da oggi al via gli ottavi di finale, si parte alle 19 con Canada-Marocco, a seguire Paraguay-Francia. Infine il palio di Siena va alla Contrada dell'Aquila, che torna a vincere dopo 34 anni. Per il Fantino TT, a 12° successo in carriera. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!

0: In Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Capital. Solo bella musica.

0: Oh, giuro che non ho fatto io la scaletta, giuro che è tutto un caso. Alle 7 abbiamo iniziato con un pezzo del 1983, abbiamo detto l'anno migliore, l'anno mio, l'anno della Stellina, insomma sono nati grandi personaggi, personalità.
1: Baby K.
0: E seconda ora delle 8 qua su Radio Capita, ripartiamo con un pezzo del 1983, ragazzi,
1: riprova.
0: C'è poco da fare, New Year's Day.
1: Bellissimo, bellissimo pezzo, a riprova appunto del fatto che tanti ascoltatori che ci hanno raggiunto al 342-342-2190 ci hanno detto e hanno sostenuto la tesi di Camilla, cioè che l'83 sia l'anno migliore della storia della musica. Poi ci abbiamo fatto un po' la prima mezz'ora di questa trasmissione che si chiama Wake Up, che va in onda fino alle 10 e fino alle 15 invece in Thailandia, abbiamo scoperto.
0: Per il nostro amico che sta là a godersi le vacanze, pensa, in una spiaggia, oppure ci vive.
1: Quindi però alla fine la maggior parte hanno dato ragione a Camilla e io mi accodo.
0: Bravissimo, questo bisogna fare. Certo. Ripresentiamo la squadra, sì. C'è Luca Ambrosini questa mattina alla regia, c'è Laura Stellini in redazione, poi ci siamo noi al microfono, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: E poi ci sono i vostri messaggi 342-342-2190, soprattutto con le vostre canzoni vitaminiche. A volte si fa un giro un po' più lungo, come il caso di questa ascoltatrice.
2: Dai, senti. Non so quale sia la canzone vitaminica di Andrea, ma so che oggi lui compie 40 anni.
1: Ehi.
2: Ed è una delle persone più belle che io abbia conosciuto. Auguri, auguri! Ciao a tutti, sono Silvia.
0: Ciao Silvia.
1: Noi non potevamo finire con questo messaggio di 12 secondi la nostra ricerca e le nostre indagini, perché chi ci conosce sa benissimo che noi vogliamo andare in fondo alle vicende.
0: Sì, siamo curiosi. Dai, diciamolo, Francesco, siamo curiosi di tutto e soprattutto di voi.
1: Ecco, a livello patologico mi verrebbe da dire, perché abbiamo risposto alla nostra ascoltatrice e le abbiamo chiesto questo Andrea, quali caratteristiche ha?
0: Sì, di raccontarci qualcosa in più di questo Andrea che abbiamo scoperto essere innanzitutto il compagno o marito della figlia di Silvia, e lei dice è una persona molto simpatica, molto altruista, è il compagno più bello appunto che mia figlia potesse incontrare ed è anche un bel ragazzo.
1: Ok, quindi date queste informazioni, noi abbiamo cercato di individuare quella che secondo noi è la canzone vitaminica, cioè la canzone che dà la carica a una potenziale persona che ha queste caratteristiche, che è nata nel 1986.
0: Sì.
1: Ora, premesso che tutti coloro che sono nati in quell'anno al 342-342-2190 possono fare la loro ipotesi, noi abbiamo pensato, ci siamo messi nei suoi panni.
0: Ci siamo un po' buttati nel buio. È anche un modo per fare gli auguri ad Andrea che oggi fa 40 anni.
1: Giusto. Allora, da un lato c'è Laura che dice: secondo me potrebbe essere Living la Vida Loca di Ricky Martin. Non tanto per Ricky Martin quanto per Nina Morich, che c'era nel video.
0: Sì, questa era un po' la spiegazione. Ci siamo buttati comunque negli anni 90, anche primi 2000, pensando alla sua adolescenza, che non è detto, magari la sua canzone vitaminica è del 61.
1: Allora,
0: cioè, tutto può essere.
1: Alla fine è venuto fuori questo pezzo, tra me e Camilla ci siamo guardati e mi ha detto sì, secondo noi è quello lì, perché era il 1999 e un tredicenne Andrea scopre i Foo Fighters.

0: importante canzone che ho portato saggio di batteria, tra l'altro.
1: Esatto, stavo per dire questo, che un tredicenne Andrea bussa alla porta dei genitori e dice: mamma, papà, mi pagate le lezioni, non so, di batteria o di un qualunque strumento musicale? Sì, figlio.
0: Quello è esattamente quello che ho fatto
1: dopo
0: io.
1: Un mese mollate lì.
0: Sì. E questo qui potrebbe essere il pezzo, o comunque un pezzo dei Foo Fighters.
1: Vabbè, noi ci abbiamo provato, Andrea. Sì. Intanto ti facciamo tanti auguri per i tuoi 40 anni. Sappiamo che sei in vacanza, che ti stai godendo la vita. Ringrazia Silvia, sì, che comunque ti ha fatto tutto sto panegirico. Cioè, abbiamo fatto un casino per farti gli auguri. Cioè, non è da poco, eh.
0: No, però questo è il nostro viaggio negli anni di Radio Capital. Questo è Grease. Che pezzo!

0: Grease, 8 e 16 minuti di questo sabato 4 luglio insieme con Wake Up. Allora, prima accennavamo a questa cosa della scoperta della musica nuova o di quanto invece siamo sempre lì un po' con l'effetto nostalgia ad ascoltare la musica di quando eravamo adolescenti, di quando avevamo 20 anni, eccetera. Ognuno poi giustamente si approccia alla musica un po' come gli pare, no? Perché c'è Lorenzo da Orbetello che dice: forse io sono un po' in controtendenza, perché a lui piace cercare nuovi artisti, nuovi musicisti e nuovi stili musicali. Non ci dice quanti anni ha, perché abbiamo detto che questa cosa colpisce dopo i 33, quindi non sappiamo, e ci consiglia anche di andare ad ascoltare il nuovo album di Astra.
1: Ok, quindi non degli Astra, che è un gruppo tipo rock psichedelico, rock progressivo, è un cantante italiano.
0: Quindi questo è l'album.
1: Ma io sono della tua stessa parrocchia, un po' perché sono proprio sulla soglia, cioè 33 anni, forse dall'anno prossimo smetterò, però mi piace sempre andare ad ascoltare, provare a capire se dal primo ascolto ci sono brani nuovi che mi prendono. In particolare stavo ascoltando ieri una canzone che è partita a caso in riproduzione casuale, ero lì e mi aveva dato la carica proprio parlando di canzoni vitaminiche, al che però sentendo come faceva, come suonava, dicevo: beh, bello questo pezzo degli anni 70, secondo me lo passiamo anche a Capital. Ed ero lì, non mi veniva il titolo, guardo e invece era una canzone nuova, che è questa qui.

0: lui si chiama Role Model, okay? Ok, è un cantante americano, Tucker Harrington Pillsbury all'anagrafe. Il pezzo si chiama I Hope 3000.
1: Okay. Ok, lui di che anno è giovane,
0: lui
1: immagino?
0: Lui è del 1997.
1: Okay.
0: Okay. Ok, quindi ha fatto, deve fare 30 anni l'anno,
1: sì,
0: prossimo. Quindi la questione è stata questa: io però questo pezzo l'ho già sentito ed ero lì che continuavo a dire, ma questo pezzo a cosa assomiglia? A cosa assomiglia? Ho detto, ma visto che domani vado in onda, posso tranquillamente attingere dalla cultura musicale enorme degli ascoltatori di Capital. 342-342-2190. Come suona questo
1: cosa
0: pezzo?
1: Cosa vi ricorda? Perché secondo me non bisogna concentrarsi sulla parte vocale, quindi sulla melodia, ma sulla base, cioè sulla parte strumentale sotto. Soprattutto all'inizio io ce l'ho.
0: Ok.
1: Un pezzo che mi ha ricordato tantissimo.
0: Perché non volevo sviarli. Anch'io mi ero fatto una mia idea. Me lo rimetti dall'inizio?
1: Il pezzettino dall'inizio,
0: dai,
1: sì.
0: Che secondo me è l'inizio, che c'è qualcosa che...
1: Guarda, è già arrivato Joe a scrivere.
0: L'hai presa quella che dicevi
1: quella
0: tu?
1: Quella che dico io, sì.
0: Vediamo un po'?
1: Sì. È uguale. Bella, è bellissima, molto, però ce n'è un'altra di tanti anni prima, okay, molto, una secondo me anche più di una molto simile.
0: Proviamo
1: eh?
0: A raccoglierle tutte,
1: sì,
0: e poi cerchiamo di capire se, cioè, qual è quella che si avvicina di,
1: sì,
0: più, perché questa...
1: Poi chiamiamo
0: questa,
1: Role questa. Model e lo accusiamo di plagio in onda su Radio Capital, perché è facile attingere al passato.
0: Vabbè, ma cosa vuol dire? È un'ispirazione, è una citazione.

0: Ma qui Natalie Imbruglia è una delle canzoni effettivamente della mia adolescenza, per chi è nato nei miei anni. Grande dolore quando ho scoperto che pure questa è una cover, cioè quante menzogne, sono cresciuta proprio nella menzogna, perché non c'era Google, che potevo digitare.
1: Ho capito, però non è che Natalie Imbruglia è venuta a casa tua a citofonare, ha detto guarda, ho appena fatto una nuova canzone, guarda che non è una cover, Cami, è nuova e l'ho fatta io.
0: Ma io pensavo che guarda questa nuova artista, che brava, e poi dopo 20 anni ho scoperto questa cosa.
1: Comunque è una cover dichiarata,
0: sì,
1: a differenza di quella che abbiamo sentito prima. Adesso abbiamo fatto questo piccolo gioco con voi, 342-342-2190. Ho ascoltato questo nuovo pezzo di questo cantautore statunitense che si chiama Role Model, che ha fatto un pezzo che suona molto anni 70.
0: Moltissimo.
1: Sentiamo di nuovo il pezzettino, così almeno.
0: Sentite la base sotto.
1: Detto, sicuro è 70, cioè gli anni sono quella, la decade è quella lì.
0: Sì.
1: Anzi, il decennio.
0: Insomma, ci ricorda tanto un altro pezzo.
1: Noi non abbiamo detto niente. Ci sarete voi testimoni. Certo, poi non potete dimostrare che noi, con i microfoni spenti, abbiamo detto questo artista con questa canzone, ma...
0: Ma ci sono arrivati tantissimi, tra l'altro velocissimi, perché io ieri ci ho messo tutta la giornata. Ieri sera ho avuto un'illuminazione.
1: Per quello che ho detto, lo chiedo agli ascoltatori,
0: sì,
1: e non a te.
0: Sono più pronti sicuramente.
1: Stavi per fare in ritardo, tra l'altro tu, cioè riuscivi ad arrivare in ritardo rispetto alla trasmissione.
0: Assolutamente sì.
1: Te l'ho detto ieri mattina.
0: Sì, ci ho messo 9 ore, credo. sentiamo.
2: Buongiorno Radio Capital. Il pezzo mi ha ricordato Christopher Cross, Ride Like the Wind. Ciao a tutti.
0: Cavolo, è identica. È uguale. Qual è la più bella però?
1: Beh,
0: sempre originale.
1: Beh, un po' come le cover band dei Led Zeppelin che dicono: noi abbiamo preso Stairway to Heaven, l'abbiamo migliorata.
0: Certo.
1: È quella cosa. Io invece avevo in mente altre due canzoni, che era Get It On dei T-Rex e My Old School degli Steely Dan. L'ho chiesto ieri anche a Paolino, perché ero qua in radio, mi ha detto qualcosa degli Style Council.
0: Okay.
1: L'ho chiesto anche a Franco Russo, il cui unico appunto è stato: come mai non hai premium di Spotify, visto che ti è partita la pubblicità quando mi volevi per ascoltare il pezzo.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: no,
1: del
2: no,
1: nostro.
2: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica capito. Splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica
1: noi.
2: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci. Se.
2: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
1: Chiediamo
3: scusate
1: perdono.
3: Da Riccardo Andrea.
0: Sì, ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Dottore, telefono per mio marito.
12: Mi dica, che succede?
11: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il

0: Assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che bello il potere della musica, in questo caso di Radio Capital e della programmazione musicale, con una Rossella da Bari che dice grazie per la riconciliazione con il mondo, mandata in onda How Deep Is Your Love, è davvero un regalo, mitica Radio Capital, grazie mille e buona giornata.
1: Beh,
0: per così poco, Rossella.
1: Sì, ma poi è incredibile anche come la musica si associ a ricordi completamente diversi. Per esempio, a me ricorda il mio dentista questo pezzo, io l'ho raccontato a più riprese, c'è il mio dentista di fiducia che ama ascoltare i Bee Gees mentre opera.
0: Ah, posso dire ottimi gusti, sì. Però tu colleghi i Bee Gees a un momento non bello.
1: No, ma infatti mi
0: doloroso.
1: fa male
0: adesso
1: qua.
0: Ti è tornato il dolore acuto al dente.
1: Dente del giudizio.
0: A quale numero? Il 34?
1: 33. Perfetto. Non so che numero sia, non so che dente sia, ma ricordo bene che ci abbiamo fatto un'ora intera.
0: Anzi, il 3.3 per essere proprio precisi, perché sennò ci scrivono che insomma vabbè.
1: Sì, vabbè, giusto.
0: Allora, amici di Genova e dintorni, mi raccomando, perché Radio Capital è partner di Ulisse Fest, che è la festa del viaggio di Lonely Planet a Genova. Appunto dal 10 al 12 luglio, e ci saranno un sacco di nostri DJ e conduttori, quindi avete modo di incontrarli e andarli a vedere, perché venerdì 10 luglio c'è il Capital Party con Andrea Prezioso, siamo ai Giardini Luzzati alle ore 21. Sabato 11 luglio Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dialogano con Cecilia Sala.
1: Ah, siamo bel trittico.
0: Bello, sì. Siamo in Piazza delle Feste al Porto Antico ore 18:30. Sempre sabato 11 luglio B-Side con Alessio Bertallò, Palazzo Rosso ore 19. E poi la serata, sempre di sabato 11 luglio, si conclude con il DJ set di Alex Paletta, che apre la performance di Kruder & Dorfmeister, Piazza delle Feste, Porto Antico ore 20:30.
1: Come avrete sentito, questo evento si dipana per tutta la città, perché è anche un'occasione per scoprire Genova o riscoprire Genova, ed è proprio questo il tema, no, dell'Ulisse Fest, ogni anno in un posto diverso, quest'anno a Genova, e effettivamente è anche una bella scusa. Cioè, sono quelle scuse, dici, ma sai che c'è?
0: Ma io vado a Genova, ma ci sono quelli di Radio Capital, ma tu cosa vuoi? Io mi faccio il weekend a Genova, venerdì e sabato prossimo.
1: E la mattina ascolto Wake Up, questo è importante, eh.

0: Questa è la frase che io dico da 4 giorni quando racconto la mia disavventura di questa settimana, sì. Cioè essere rimasta senza corrente elettrica dalle 22 alle 10 del mattino dopo tutto il condominio, e la racconto in giro e tutti minimizzano.
1: Ma
0: io non l'hai mica capito che quanto è stato doloroso vivere senza corrente elettrica per 12 ore.
1: Come 12 ore?
0: Dalle 22 alle 10 del mattino.
1: No, allora sì, perché ieri forse me l'avevi, no, magari avevo capito male.
0: Tu non stavi ascoltando, Francesco, come al solito.
1: Non l'hai mica capito. Perché pensavo fosse tipo dalle 22 poi durante la notte.
0: Ma
1: tornata
0: che?
1: Però dormivi.
0: Assolutamente no, alle 22 salta la corrente nel mio condominio, okay. E ho ringraziato il cielo di non aver ancora abbassato le serrande che sono elettriche, sennò mi sarei tappata in casa col caldo che c'è,
1: certo.
0: E non avrei avuto la luce il giorno dopo.
1: Ma non c'è una chiave per alzarle e abbassarle manualmente? Tu ovviamente
0: se
1: non
0: c'è,
1: non lo
0: so,
1: sai,
0: non me l'hanno detto, figurati. Certo. Quindi alle 10 di sera

0: Avevo le serrande per fortuna erano alzate. Non avevo l'aria condizionata, non avevo i ventilatori, non avevo l'acqua calda.
1: Okay.
0: Il giorno dopo mi sveglio, non avevo la macchinetta del caffè, il tostapane, il mio toast, non potevo farlo.
1: Sì, però sei schiava dell'elettricità.
0: Non potevo asciugarmi i capelli col phon, non avevo internet,
1: certo.
0: Avevo il cellulare con la batteria al 3%.
1: Okay.
0: Quindi non potevo neanche navigare col 5G.
1: Neanche un caricatore di quelli.
0: Niente.
1: No, figurati.
0: Ma tu mi conosci, sai, certo, che vivo così,
1: certo,
0: all'avventura.
1: Naif.
0: Computer scarico. Quindi non potevo fare niente.
1: Non potevo comunicare con il mondo esterno.
0: La mia vita era totalmente inutile e anche la mia casa era totalmente inutile in quel momento.
2: La porta elettrica.
1: La porta, esatto, la serratura, com'è che
0: no,
1: era?
0: No, per fortuna
1: uscire.
0: C'è la chiave, semplicemente.
1: Quindi niente lavastoviglie, lavatrice, aspirapolvere, non potevi fare neanche le pulizie.
0: Neanche le pulizie.
1: Non ti potevi pulire tu stessa.
0: Esatto, non ti dico il frigo, il freezer, il frigo l'ho aperto proprio 3 secondi per prendere una roba per fare colazione, poi l'ho richiuso subito per evitare la dispersione di quel poco di fresco che c'era dentro. Insomma, una vita veramente senza elettricità inutile, per
1: sì,
0: quanto mi riguarda.
1: Ed è successo a tantissime persone questa settimana, ma anche quella scorsa. Ci sono stati e ci sono diversi blackout in tutta Italia, perché fondamentalmente l'acqua del terreno viene completamente prosciugata e il suolo fa da isolante, quindi al decimo giorno di caldo consecutivo la corrente non passa più e c'è il blackout. Questo detto in maniera proprio semplicissima, e perdonatemi se diciamo non ho detto precisamente tutte le cose, però il sunto è questo. La questione è questa: io stavo pensando, ma qual è l'elettrodomestico senza il quale io proprio non riuscirei a vivere?
0: Più di uno, per quanto mi riguarda, perché ho una lista lunghissima.
1: Io da tutta questa elucubrazione che ho fatto, ho deciso che l'elettrodomestico senza il quale non potrei vivere è la friggitrice ad aria.
0: Ma veramente? ma tu sei pronto a lavarti i panni tutti i giorni a mano,
1: a sciacquare i panni in Arno,
0: a faticare a strusciare sti panni per pulirli? Sicuro?
1: Sì, tutto, vabbè, panni a mano, piatti a mano, mi lavo con l'acqua fredda, però sì, la friggitrice ad aria.
0: Va bene, un uomo dedicato che dedica la tua intera vita alla friggitrice ad aria.
1: Per dire come sto messo.
0: Male.

0: Bernard Edwards. Alla chitarra Eddie Van Halen. Alle tastiere Vangelis.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
9: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
8: Il crimine racconta la storia di un paese.
9: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
10: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, sette attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Elettrico, diesel o benzina?
17: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
19: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
18: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Bombe aeree russe contro i civili a Sumy in Ucraina nella notte, 4 vittime, 27 feriti secondo il presidente Zelensky, colpito un terminale petrolifero a San Pietroburgo, attacco di droni ucraini nella zona portuale della città russa. La NATO al fianco della resistenza ucraina, stanziati 140 miliardi di aiuti militari in 2 anni, la spesa a carico dell'Unione Europea e del Canada, intesa in vista del vertice dell'Alleanza Atlantica previsto per martedì ad Ankara in Turchia. In Italia i militari sono pronti a scendere in piazza per protestare contro il governo. Andrea Lucatello.
1: Per molti è un colpo di scena. Il 18 luglio migliaia di militari potrebbero scendere in piazza contro il governo Meloni. Una protesta senza precedenti organizzata da 17 sigle sindacali, tra cui rappresentanti di carabinieri e guardia di finanza. Al centro dello scontro c'è il rinnovo del contratto. L'aumento medio di circa 100 euro netti al mese viene giudicato insufficiente. I sindacati denunciano stipendi inadeguati, straordinari, poco valorizzati, carenze sul fronte previdenziali e condizioni di lavoro sempre più difficili. Una mobilitazione che pesa anche sul piano politico. Il comparto sicurezza e difesa conta circa 450.000 addetti e rappresenta un bacino elettorale storicamente vicino al centrodestra.
0: Scade il taglio delle accise disposto dal governo. Da oggi salgono i prezzi di benzina e gasolio, circa 6,1 centesimi al litro in più, considerando anche l'effetto dell'IVA applicato sulle accise, significa un costo aggiuntivo di poco superiore ai 3 euro per un pieno da 50 litri. E oggi partono ufficialmente i saldi in quasi tutta Italia, Bolzano unica eccezione, dove inizieranno il 16 luglio. Siamo allo sport, giornata di italiani a Wimbledon, Matteo Berrettini sul centrale, nel pomeriggio affronta il bulgaro Grigor Dimitrov, Flavio Cobolli sfida il russo Karen Khachanov, Lorenzo Sonego contro l'americano Taylor Fritz, poi Jasmine Paolini contro la greca Maria Saccari e infine il doppio Bolelli-Vavassori e il doppio misto Errani-Vavassori. La Formula 1 alle 13, la sprint race, Hamilton in pole, Ferrari davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, che a Sky nel dopogara commenta così:
2: dai, da inizio weekend che ho detto che bisogna stare attenti alla Ferrari e devo dire che sì, sono stati una sorpresa. È stata una sorpresa quanto hanno guadagnato in dritto rispetto alle gare precedenti. Adesso vanno come noi o addirittura quasi un pilino meglio, quindi devo dire che hanno fatto un bello step, però sai, siamo lì e comunque hanno fatto, Lewis e la squadra in generale hanno fatto un grandissimo lavoro.
0: Alle 17 le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Ai mondiali sarà Argentina-Egitto agli ottavi di finale, la Biceleste batte 3-2 Capoverde, l'Egitto supera i rigori l'Australia, il Ghana perde 1-0 contro la Colombia che incontrerà la Svizzera. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Take it easy, 7 minuti dopo le 9 del mattino, siete sempre con Wake Up, oggi con questa squadra speciale perché c'è la Laura Stellin in redazione, c'è Luca Ambrosini in regia, c'è Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini, squadra speciale Cobra 11, tra l'altro, come voi mi insegnate.
0: Beh, certo, certo.
1: Meraviglia.
0: E nessuno che si è preoccupato di me questa settimana, no. Che sono rimasta senza corrente elettrica per 12 ore, nessuno che ha detto niente, quando l'ho raccontato tutti, beh, vabbè, ma poi è tornata, sì, ho capito, però
1: allora,
0: per 12 ore sono rimasta senza.
1: Sì. Sì, ma perché siamo schiavi della tecnologia.
0: Decisamente. Cercavamo anche un po' di individuare tra di noi l'elettrodomestico senza il quale non potremmo vivere. Tu dicevi la friggitrice.
1: Ormai
0: ma sei
1: diventato...
0: sicuro? Non vuoi cambiare risposta?
1: Ma no, ma perché tanto alla fine passa tutto da lì, ci puoi fare quello che vuoi. Cioè, come...
0: Ah, questo lo dici te.
1: Beh sì, dentro ci puoi veramente, cioè, ma puoi pure forse lavarci i piatti.
0: Ah, potrebbe essere.
1: Sì,
0: ma perché io non ce l'ho, sono credo rimasta una delle ultime
1: allora...
0: a non averla. C'è Fox, Luigi, anzi da Milano, che dice, beh, senza friggitrice si potrebbe anche vivere, anche se si può mangiare qualcosa di freddo, eccetera, soprattutto d'estate.
1: Certo.
0: Presumo
1: certo.
0: Che quello con cui non potreste vivere voi è la radio.
1: Ma allora, dici chiaramente perché non potremmo trasmettere, eccetera. In realtà dipende. Nel senso che, vabbè, con la radio a batterie nel caso funziona lo stesso, ma si era parlato tanto dei blackout che ci sono stati l'anno scorso ad aprile tra Spagna, Portogallo e Francia, dove proprio l'unico modo per poter ricevere informazioni era la radio in onde medie.
0: Certo.
1: Quindi la trasmissione, oppure le radio a galena, che però tipo in mille anni fa, senza batterie, senza niente.
0: Anche se
1: così.
0: Posso dire, io sono una di quelle che non ha mai le pile in casa, non ho mai le pile giuste in casa, del formato giusto, e quindi poi vale a trovare nel cassetto. Quindi se avessi una radio
1: però,
0: con le pile scariche.
1: Però non puoi anche essere pigra, cioè. Tu hai, sei completamente inerme, ok? Sei a casa, seduta, non ti funziona nulla,
0: nulla.
1: E non hai neanche voglia di cercare le pile. Allora,
0: ma non so dove sono, Francesco.
1: Capito.
0: Le pile non sono così importanti, stanno
1: sì,
0: in qualche
1: cassetto.
0: C'è
1: un blackout, sì.
0: Il famoso cassetto in cui c'è tutta. Hai in mente il cassetto
1: certo.
0: Che tutti hanno in casa con tutta la roba, tutto buttato dentro?
1: Io vorrei tantissimo una volta chiedere al 342-342-2190 le foto di questo cassetto.
0: Ma io non le voglio vedere.
1: Tutti ce l'hanno, che è o un cassetto, il cassetto delle cose.
0: Ecco.

0: cose, sì.
1: Oppure, del casino,
2: oppure,
1: diciamo.
2: Esatto, sì. Oppure è una di quelle scatole che possono essere quelle o dell'IKEA oppure anche delle, sì, delle scatole di tela,
0: sì,
2: tipo,
0: che ci butti dentro, dal nastro tutto, di scotch tutto, al cacciavite, alle tutto, pile,
2: le pile anche, sì, quelle
0: una
2: tonde,
0: candela,
2: le pile così, tonde, quelle degli tonde, orologi, sì, la candela squagliata dentro, sì sì sì, cacciavite,
0: sì, le, sì, cose così che non sai dove mettere, sì, ci, sì, sta, sì, ci, sì, sta, sì, sentiamo, sì, questo vocale sugli elettrodomestici.
3: Vai. Anzi no, a ripensarci bene è più utile il rasoio per i peli del naso.
2: Certo.
3: Comunque secondo me l'elettrodomestico fondamentale è il frigorifero.
2: Per forza, meno che
3: saluti, non... sempre il vostro Stefano da Bolzano.
0: Ciao Stefano, ciao Stefano. Effettivamente, sì, effettivamente.
2: A meno che tu non abbia un impianto fotovoltaico che ti permette di generare corrente a sufficienza per alimentare il frigorifero, allora effettivamente è il frigo. No, stavo pensando un po' alla questione di elettrodomestici vari ed eventuali. Qualcuno ci diceva delle tapparelle.
0: Sì.
2: Perché qualcuno ci diceva, guardate che purtroppo le tapparelle, se ce le hai elettriche, non le puoi sbloccare in nessun modo. In realtà,
0: sentiamo,
2: c'è la manovra di soccorso, però devi vedere se le tue tapparelle ce l'hanno. Cioè alcuni motori, alcuni, sì, modelli di motori per tapparelle hanno questo dispositivo di emergenza che è in alto, in testa al motore. C'è una stina tipo quelle delle tende da sole.
0: Ok.
2: Giri, giri, giri, giri e va su manualmente.
0: Sì, ma Francesco, erano le 10 di sera. Cioè, ti pare che io adesso prendo una scala, vado su, rischio la vita. Comunque, per cercare una roba di emergenza che non so dov'è. Cioè, dai.
2: Qua torniamo sempre alla questione della pigrizia. Laura dice: impianto fotovoltaico, sei la batteria di accumulo, altrimenti di sera cippa!

0: Fashion qua su Radio Capital. Allora, a proposito di elettrodomestici, cara Laura Stellin, ti faccio il disordetto.
1: Cosa? Cioè, cosa ti fai?
0: Questo o quello.
2: Ah, questo o quello.
0: O quello o questo.
1: Parla come Magni.
0: Come volete voi. Sì. Allora, una serie di elettrodomestici, sì, e tu devi scegliere quale salvare.
1: Ok.
0: Senza il quale non puoi vivere. Ok, okay, sei pronta?
2: Quindi praticamente tu ne dai ogni volta due.
0: Sì.
2: Laura ne sceglie uno e quello rimane, sì, quello per la volta successiva.
0: Esatto, esatto.
2: Ok, va bene. Va.
1: Vai, sono pronta.
2: Vai.
0: Lavapiatti o aria condizionata?
1: Aria condizionata.
0: Aria condizionata o forno a microonde?
1: Aria condizionata.
0: Aria condizionata o aspirapolvere? Attenzione, devi tornare alla scopa, poi. Però l'estate è calda. Aspirapolvere o televisione?
1: Aspirapolvere.
0: Aspirapolvere o friggitrice ad aria?
1: Aspirapolvere.
2: No!
0: Aspirapolvere, no! O macchinetta del caffè?
1: Aspirapolvere.
0: Aspirapolvere o frigorifero?
1: Perché in tutto ciò penso sempre a qual è la

0: alternativa. Aspirapolvere o frigorifero? Frigorifero.
1: Ah, frigorifero o tostapane?
0: Frigorifero.
1: Frigo o lavatrice? Cioè lavare i panni a mano, eh.
0: Però il frigorifero, cioè, dove metti le cose?
2: Potresti mangiare anche freddo tutta la vita.

0: Attenzione, perché qua per noi donne con i capelli lunghi,
1: no, questo
2: disordette è collegato,
1: come si chiama, scusami, questo quello
2: è collegato a una stagione particolare,
0: perché a tutto l'anno, tutta la tua vita futura da qui all'eternità.
2: No, se era in estate ti avrei detto sicuramente la lavatrice,
0: certo,
2: mentre nel caso dell'inverno è forse il phon,
0: ti asciughi i capelli e ti lavi i panni a mano
2: e li asciugo anche.
1: Io sono perfettamente d'accordo, se non per quella storia della friggitrice ad aria di prima,
0: sì.
1: Perché alla fine tipo lavatrice comunque li porti in lavanderia, vabbè, spendi un po' di più, per carità, spendi un po' di più, però il frigorifero
2: un po' di più, capitale,
1: sì, il frigorifero, uso il supermercato come frigorifero,
0: sì,
1: cioè, nel senso che vado,
0: oppure prendi e consumi giornalmente subito la mozzarella e il latte,
1: tu
0: le
1: dici
0: cose.
1: Devi vivere la vita senza phon, effettivamente, capi, cosa fai, bussi ogni volta al vicino, scusi,
0: però tu ce li hai corti, si asciugano con un asciugamano,
1: capito, ma d'inverno poi mi prende il coccolone
0: perché sei delicatino, Francesco.

0: Crisi su Capital 9:24 minuti. Hai chiesto le foto dei cassetti della vergogna, chiamiamoli pure così, perché è quel cassetto che tutti abbiamo in casa dove buttiamo la roba, proprio le cianfrusaglie che non hanno un posto, e quindi stanno tutte insieme in quel cassetto.
1: Però comunque si tratta di oggetti utili, cioè che possono tornare utili.
0: Una volta all'anno magari li usi.
1: Diciamo che tra tutte le foto, anzi, che ci sono arrivate al 342-342-2190, c'è un oggetto che non può mancare in nessuno di questi cassetti delle cose, chiamiamole inutili, ma
0: cassetto della vergogna.
1: Cassetto della vergogna. Mi piace.
0: Sì, diciamola forte la cosa.
1: Che è il metro.
0: Il metro? Sì, sempre, assolutamente. Sempre. Infatti possiamo stilare una sorta di classifica. Sicuramente c'è il metro.
1: Sì.
0: Probabilmente c'è un nastro adesivo di qualche tipo, sia di pacco sia da regalo.
1: Che scotch carta anche, che è il mio preferito, perché poi alla fine ti serve sempre e può essere utilizzato per qualunque cosa, addirittura nel mio caso per etichettare le cose.
0: Sì, io non so mai dov'è, infatti, ma io non trovo neanche una penna in casa mia, quindi siamo a posto. Le pile. Le pile a volte sono usate, buttate dentro, a volte sono ancora incartate, e lì bisogna poi provarle, vedere se funzionano.
1: Sì, che poi questa cosa anche io ce l'ho, spero che sia così anche per tanti di voi, così almeno non sono l'unico scemo. Praticamente io quando vedo che delle pile non funzionano, cioè si scaricano le pile del telecomando, vado a prendere due pile sfuse che ci sono nel cassetto della vergogna, le metto nel telecomando, non funzionano, le butti, le rimetti.

0: perché c'è tutta la questione di come le smaltisco, esatto. Devo andare in farmacia che c'è il coso delle pile esauste, ma che sbattimento, poi alla fine le rimetti lì.
1: Esatto. Poi allora, sicuramente c'è un mazzo di chiavi in questi cassetti, chiavi che non si sa cosa aprono.
0: No, di quali case?
1: Di qualche altra casa, di case
0: la
1: vecchie,
0: cantina,
1: di robe,
0: ma...
1: sì, del lucchetto della bici di quando avevi 12 anni. Pacchetti di fazzoletti un po' aperti,
0: sì.
1: Anche un po' usati,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: sì.
1: Così stropicciati.
0: Buttate lì, sì.
1: Poi degli evidenziatori, spesso delle penne senza cappuccio, sì. Così aperte. Qua ci sono dei noccioli di ciliegia.
0: Buttati
1: in questo
0: lì.
1: Cassetto, in un sacchettino.
0: Sperando che cresca una pianta, mi verrebbe da dire.
1: Un cacciavite,
0: sì.
1: Così, però da solo.
0: Okay.
1: Non c'è sia quello a stella, sia quello piatto. Uno,
0: e
1: a caso.
0: Io ti metto anche un porta compact disc, nel mio caso, vuoto.
1: Ok,
0: che
1: certo.
0: Non si sa mai che nella vita dovessero tornare di moda i CD.
1: E poi un'altra cosa sempre presente, i feltrini, io li chiamo così,
0: sì.
1: Quelli da mettere sotto le sedie, sotto i mobili per non rigare.
0: Ma quelli che sono caduti mentre spostavi il mobile.
1: Tieni

0: así, que te credo lo so, perché non so beato pa fregare o pa chiucadora.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
4: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961.

0: euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: solo Dio sa cosa sarei senza di te, solo Dio sa cosa saremmo senza il nostro cassetto della vergogna, certo, che è la cosa più utile che abbiamo in casa nostra, cioè senza quel cassetto non sapremo dove mettere le decine di oggetti tendenzialmente inutili, ma anche no, che abbiamo in casa.
1: Allora, tante persone che ci hanno raggiunti con delle foto al 342-342-2190 ci hanno proprio mandato il loro cassetto della vergogna. Ricordiamoci, sono dei paradigmi comuni a tutti, cioè il metro, lo scotch e una chiave che non si capisce bene, non si capisce che cosa apra.
0: Sì, e delle pile sfuse o ancora impacchettate nella migliore delle ipotesi, sì. Tant'è che un'ascoltatrice ci dice questo, senti.
2: No, ragazzi, ma non ci credo, voi avete aperto il mio cassetto. Mm. Esattamente le stesse identiche cose, ma non ci credo. E anche il discorso pile
1: è così, idem. È così.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: chissà,
0: sì,
1: qual è quella cosa che scatta nel cervello, perché come spesso leggo viviamo tutti la stessa vita, quella cosa nel cervello che ci scatta per la quale noi lì dentro mettiamo quelle cose.
0: Allora, diciamo la verità, i più precisi, e qua aspetto anche le foto dei cassetti, non della vergogna ma dell'orgoglio in questo caso, perché i più precisi hanno secondo me tutte le scatoline, tutto perfetto, quindi gli scotch in quel punto, la forbice in quell'altro punto. Poi la vita è quello che è, siamo pieni di oggetti inutili e quindi alla fine insomma quel cassetto ce l'abbiamo. Silvia che dice che ha la chiave di una macchina che non ha mai avuto e non sa minimamente di che macchina si tratti, che si è trovata non so una chiave che non sa da dove arrivi, e poi ha la chiave di una casa in cui è stata in affitto per tanti mesi e a cui è molto legata. Magari questa andava restituita
1: allora,
0: al proprietario.
1: Io, Silvia, sono totalmente d'accordo con te, perché io ho conservato le chiavi della mia casa vecchia per un sacco di tempo.
0: Ah.
1: Perché un po' perché non so dove si buttino nella differenziata, indifferenziata, il secco.
0: Vanno restituite a chi possiede quella casa.
1: Se io cambio la serratura, da qualche
0: allora,
1: parte, dove si buttano le chiavi?
0: Lo sa, dove le butti le chiavi?
1: Infatti sono lì nel cassetto della vergogna. Che attenzione, potrebbe essere anche quello il motivo perché siamo così tanto diligenti con la raccolta differenziata, e questo ne va del nostro onore, che le lasciamo lì. Vagare un pochino dentro i cassetti sperando che si dissolvano. Quanto ci mette una chiave a disperdersi nella
0: mia? Ma guarda, credo secoli e secoli. Rick dice più che un cassetto della vergogna è una vergogna di cassetto, perché c'è anche l'occhi, Rick, cioè l'occhi,
1: si sa mai
0: le bustine buttate lì.
1: Anch'io ho medicinali sfusi. Laura ci dice la devi portare all'isola ecologica e poi li chiedi giustamente, cioè proprio una cosa veniva, scusi, ho una chiave,
0: dove la metto?
1: Cioè vai dal salumiere, dici scusi vorrei una fetta di prosciutto, no, quando raggiungiamo un numero considerevole di cose allora vado, se no cassetto della

0: Qua su Capital. Allora, a proposito di questi famosi ormai cassetti della vergogna, che sono appunto, come dicevano ascoltatori, una vergogna di cassetti, ma tutti li abbiamo e non ci dobbiamo vergognare in realtà. Qualcuno dice orecchini singoli ritrovati, quindi buttati dentro e quindi mai utilizzabili.
1: Ma in realtà no, perché ci sono diverse influencers che hanno iniziato a smerciare orecchini che si vendono singolarmente, che è un metodo molto buono per guadagnare il doppio.
0: Assolutamente.
1: Però
0: sì.
1: Però sta andando di moda questa cosa. Dici, ma io ho comprato degli orecchini, me ne è arrivato solo uno. No, è proprio il metodo
0: che
1: di
0: ne
1: vendita.
0: Devi mettere solo uno, uno dei buchi che hai
1: per massimizzare i profitti. E poi arriveranno a vendere le frazioni, tipo
0: un quarto di
1: Bitcoin.
0: Stefano dice: il mio cassetto della vergogna è quello del comodino. E qua mi piange un po' il cuore, ho un po' di sudori freddi. Perché dove si dorme lì vicino, secondo me deve essere tutto a posto.
1: Anche il mio, però, è bruttino.
0: Tutto
1: c'è dentro.
0: Perfettino.
1: Ci sono tantissimi cavi di cose che non so. Cioè con adattatori, adesso fortunatamente hanno quasi tutti l'USB-C, ok, sì. come caricatore. Però sai, il caricatore dell'orologino smartwatch che non usi più, che però è buttato lì,
0: che dici boh, chi lo sa,
1: brava,
0: servirà
1: mai,
0: un giorno.
1: Cinzia,
0: avete già ricordato gli elastici vecchi, quelli secchi spezzettati a mo' di spaghetti? Perché è vero, l'elastico poi dopo un po' si rovina e lo tieni lì, inutilizzabile.
1: Sai cosa? Molto anni 90, cioè mia mamma ce l'aveva nel suo cassetto personalissimo della vergogna. Io nella generazione successiva l'ho persa questa cosa.
0: Io ce li ho assolutamente.
1: Erano le calze che erano ormai da buttare, però l'elastico funzionava ancora,
0: sì.
1: E quindi si utilizzavano quelli. Adesso un po' meno, meno.
0: Io parlo di elastici, proprio quelli, l'elastico.
1: Ah, proprio
0: gli elastici.
1: No. Allora lì anni 80.
0: Di
1: 10 anni. Mia sorella nel cassetto della vergogna aveva la molla.
0: Non so
1: se avete presente.
0: Certo.
1: Quella che
0: facevi rotolare giù dalle
1: scale.
0: Bravissima,
1: quella
0: divertirsi.
1: Del suo cassetto della vergogna. Sì.
0: E poi Dario dice: ho messo in ordine il mio cassetto della vergogna proprio ieri e ho trovato di tutto, persino un mini Corano con la copertina in pelo rosa che mi aveva regalato un'amica.
1: Posso dire profano?
0: Un pochino.
1: Cioè io non sono di quella religione, ma posso dire che probabilmente non sarebbero d'accordo. Ecco, questo
0: sì,
1: è.
0: Sicuramente.
1: Sì.

0: Oggi lo fai anche da solo, il no?
1: Ricky Dunn!
0: No, no, la canzone! Perché non abbiamo salutato la nostra Agnese, qualcuno magari si sarà chiesto dov'è Agnese, è in ferie.
1: Ma
0: in
1: sai
0: vacanza.
1: Che nessuno? Cioè sono arrivati tanti, tipo 300-400 messaggi.
0: Vabbè, magari
1: stamattina.
0: Però nella testa volevano mandare un messaggio con su scritto dov'è Agnese, poi non l'hanno fatto.
1: Ah, certo. Senti, c'è un momento.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché tipo questa canzone è bellissima,
0: sì,
1: tra l'altro.
0: Stili Dan, Ricky Don't Lose the Number, a chiudere la puntata di oggi.
1: No!
0: Grazie Luca.
1: Invece
0: siamo arrivati alla fine. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie a Laura Stellini in redazione, a Luca Ambrosini in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie. Poi attenzione, oggi Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: No,
0: eccezionalmente
1: no.
0: Alle 10.
1: Perfetto.
0: E buon sabato, e se volete noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 7.
1: Sul presto, ciao.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie alle 10, buongiorno da Simone Di Gregorio. Attacco ucraino su larga scala a San Pietroburgo, colpito il terminal petrolifero nella zona portuale. Il governatore della città russa invita i residenti a rimanere nelle proprie case. Non sono segnalati morti o feriti, sono 4 invece le vittime. Assumi per un attacco notturno.

0: russo, 27 i feriti. Il messaggio di Vladimir Putin a Donald Trump: oggi la Russia e gli Stati Uniti, le due maggiori potenze nucleari, hanno una responsabilità nel mantenere la sicurezza internazionale, ha detto il presidente russo in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Il Papa festeggia l'Independence Day a Lampedusa e appena atterrato sull'isola, ieri l'ultimo sbarco di migranti, 17 persone a bordo di un barchino alla deriva sono state soccorse dalla Guardia Costiera, 136 persone in tutto sono all'hotspot di Contrada Imbriacola, un gruppo incontrerà alle 1:14. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso a fucilate. La vittima, secondo quanto ricostruito fin qui, era a bordo di uno scooter nella periferia della città, vicino a casa. Si sospetta un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata garganica e anche una sparatoria. Nella notte a Napoli è morto un 33enne, secondo una prima ricostruzione è stato ucciso mentre era a bordo di uno scooter. La procura chiede i domiciliari per un agente accusato di aver scagliato un lacrimogeno contro un ultra juventino. Marco Basoccu, 24 maggio scorso, è stato colpito alla testa, ridotto in fin di vita, in coma. Per l'agente l'accusa è di lesioni aggravate, ha sparato colpevolmente ad altezza uomo, secondo i PM. Giornata di italiani a Wimbledon, Matteo Berrettini sul centrale nel pomeriggio affronta il bulgaro Grigor Dimitrov, Flavio Cobolli sfida il russo Karen Khachanov, Lorenzo Sonego contro l'americano Taylor Fritz, poi Jasmine Paolini contro la greca Maria Sakkari e infine il doppio Bollali Vavassori e il doppio misto Errani Vavassori. Ai mondiali di calcio si è chiuso ufficialmente il tabellone dei sedicesimi, da oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, a seguire Paraguay-Francia. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: di la verità, che ti eri un po' dimenticata di me.
1: No, allora, come è impossibile. Non posso dimenticarmi di te, anche perché mi hai tempestato di telefonate,
0: di
1: messaggi, mamma mia, veramente. Però sei tornato da Spagna, sei tornato leggermente abbronzato.
0: Leggermente.
1: Però ti posso dire, sì, gli ascoltatori di quest'ora qua non sanno,
0: sanno
1: neanche chi siamo, non sanno tutto il nostro storico, il pregresso, il fatto che comunque noi siamo quelli del 18-20 e quindi dovremmo fare delle nuove presentazioni.
0: Che è un fuso orario diverso, che c'è Matilde Amato, io sono Alessandro Prisco.
1: Che era stato in Spagna la scorsa settimana, che il gusto ci guadagna, che ha bevuto bene, ha fatto è andato a un cinquantesimo di un amico.
0: Sì.
1: Ed è iniziata poi la tiritera dei cinquantesimi, perché tu sei nell'anno, anche tu.
0: Siamo
1: ad
0: tutti
1: agosto.
0: Nell'anno dei 50, adesso piano piano a turno festeggeremo chi in un modo, chi nell'altro. Comunque siamo qui, 2 ore da passare insieme, quindi come dici tu, anticipiamo, non più 18-20, 10-12, sempre 2 ore sono, il titolo di questo programma, il nome di questo programma è sempre Capital Weekend.
1: E quindi c'è la sigla.
0: Sigla!
2: Capital Weekend. Weekend. Matilde Amato.
0: Eccola lì.
2: Prisco.
1: Eccolo qui. Qua. No, fammelo dire a me. Scusa, lasciami una cosa almeno. Fammi salutare allora, perché qua ci spostiamo di orario, siamo nell'appartamento dei Miracolati. Quindi hai visto com'è tutto diverso, tra l'altro? Quanti pizzi merletti, quella statuina lì. Ceramiche di Capodimonte.
0: Salutiamo Laura Piazzi con grande affetto.
1: E anche Fabio Canino, scusami, cos'è? Cioè,
0: io saluto Laura, tu saluti Fabio, saluto Laura, ognuno il suo, e salutiamo anche tutte le persone all'ascolto di Radio Capi.
1: E poi salutiamo anche i nostri compagni di avventura, almeno per la diretta di oggi, quindi Lele Rastelletti che è in regia e Laura Stellin. Ciao Laura!
3: Che entusiasmo immotivato!
1: Vabbè, ho capito, ma scusami.
0: Guarda, ma tu prendilo e portalo a casa.
3: Porto tutto a casa,
0: i complimenti si accettano, i regali.
1: Ragazzi,
0: anche.
1: Ma non è tanto diverso da quello che ho fatto fuori onda, scusami.
3: No, è vero, è vero, è vero. Comunque, ben

0: bentrovati ragazzi.
1: Bentrovata a te, non ti, sai che non ti vedevo da, no, beh, dalla festa della radio, però insieme a lavorare, secondo me l'ultima volta.
0: Già un po'.
1: Era morto Papa Francesco, tanto per darti un'idea. Io me lo ricordo un giorno che.
0: Speriamo che oggi rimangano tutti vivi.
2: D'allegria, ma è sempre bello, no? Perché weekend, il primo weekend di luglio, tante persone magari stanno partendo per la loro prima tranche vacanzifera, coloro che preferiscono il mese di luglio a quello di agosto, perché sai, beh, che è sempre quel discorso lì.
1: Posso dire, ma sì, che lusso poter andare in vacanza a luglio con le giornate lunghissime, con meno gente, meno ressa,
2: dai,
1: prezzi
2: dillo,
1: leggermente più bassi.
0: Ma sul costa meno non sono così sicura ormai, però ragazzi è anche il 4 luglio, festa dell'indipendenza.
2: Ma sai che non ci avevamo, fammi guardare la scaletta, no, che non c'era proprio venuto in mente.
1: Mi faccio sentire solo notizie legate al 4 luglio,
2: ma non
1: tutto
2: è vero. Vabbè, senti, diciamo anche una cosa di cronaca, perché insomma Donald Trump agli Stati Uniti sono sempre protagonisti di tutte le prime pagine dei giornali.
1: E che bello iniziare i progradici, l'ottimismo delle ferie a luglio e poi arriva Donald Trump.
2: Stavo dicendo protagonisti nel bene e nel male, mi stavo correggendo, nel male e nel male. Però il male arriva anche per loro, c'era questa grande parata programmata per oggi a Washington, lui no, che dice che bello finalmente, sotto la mia presidenza, io che voglio essere il quinto presidente con la propria faccia sul Monte Rushmore, e invece l'hanno annullata perché sono previsti fino a 46 gradi alla faccia del cambiamento climatico che lui nega.
1: Certo, beh, ma è tutto torna poi alla fine, ma dice che comunque lui nega il cambiamento climatico, ma comunque c'è un po' di caldo normale, d'altronde cosa volete, siamo al 4 di luglio, voglio dire, non è che è una novità. Senti, ma la questione invece del Monte Rushmore, prima di mettere il primo disco, naturalmente è una minchia, cioè nel senso non lo fanno perché...
2: Sì, credo sia un po' una sparata, anche perché insomma mi rifiuto di pensare che di fianco con George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, poi ci sia anche Donald J. Trump.
1: È una barzelletta, eravamo io. Eravamo Roosevelt e Trump col parrucchino.
2: Va bene, senti, abbiamo parlato di vacanze, magari tante persone ci stanno ascoltando dall'automobile, dirette verso la prima vacanza, magari le coppie che faranno i primi giorni insieme, che è sempre un test, no? Quello della prima vacanza insieme. Fammi dedicare a loro proprio questo disco dei Genesis, una sorta di canzone d'amore. Vabbè, però una canzone d'amore. Follow You.

0: come gioco d'azzardo, per quanto sia genesiano anche dalla parte di Peter Gabriel sicuramente, ma mi piace anche Phil Collins, ha fatto delle cose egregie, soprattutto quando c'era ancora Steve Hackett. Secondo me questo Invisible Touch sono i pezzi più insensati dei Genesis, se li potevano risparmiare per quello che hanno fatto loro, però vabbè, ci sta. Forse qualcosa anche Robert De Niro, Denzel Washington, li è andata benissimo a livello di film anche a loro, quindi alla fine lo accettiamo comunque. Il pezzo della tastiera è sempre bello, perché la mente dei Genesis è Tony Banks, lo è sempre stato.
1: In tutto questo Antonio si prende la responsabilità di aver detto questa cosa a Radio Capite. No, va bene, va bene, va
2: Antonio,
1: bene.
2: Grazie per aver partecipato, buon weekend. Vabbè, ognuno c'ha anche i suoi gusti, è giusto che sia così. Un po' di note audio nel frattempo arrivate al 342-342-2190, cioè il numero di Radio Capite.
1: Allora, intanto c'è questa.
3: Buongiorno Capita, Stefano da Milano.
1: Io questa voce la conosco.
3: Matilde, per cortesia fammelo un saluto, che domani compio 59 anni.
1: Domani?
3: Magari se riesci prima delle 11, che poi chiudo la portineria.
1: Va bene, perfetto.
3: Buona musica a tutti.
1: È il mio portinaio.
2: Vabbè, radio privata. Radio private.
1: No, però lui uscendo di casa stamattina ha detto: ah, stai andando in radio, bene, adesso ti ascolto. Quindi ciao Stefano, gli auguri in anticipo, però non te
2: Stefano,
1: li faccio.
2: Visto che siamo qui anche domani, saremo qui anche domani, gli auguri li facciamo domani.
1: E no? Lo so, però lui non è in portineria, quindi ci teneva. vabbè, ragazzi, va così. Ma sai, perché è tutto nuovo, ascoltatori nuovi. Giro nuovo di orari, è normale che ci sia un po' di tutto. Senti, c'erano anche altri messaggi, non soltanto privati.
4: Vai. Radio Capital, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Sono Fabio da Sant'Arcangelo di Romagna.
2: Bella.
4: Voglio augurare a mia moglie tanti tanti auguri di buon anniversario.
1: Ecco.
4: Oggi sono 33 anni di matrimonio, felice matrimonio.
2: Felice.
4: Con tre belli, splendidi figlioli.
2: Giusto.
4: Saluti, Fabio, ciao Manu. Buon anniversario.
1: Tutto scansionato,
2: 33,
1: tra l'altro. Sì, 33,
2: allora.
1: Trentini entrarono in Trento. Ma tutto questo perché tu hai fatto la dedica su Follow You, Follow Me dei Genesis? Io te l'ho detto.
2: L'ho dedicata alle persone che magari ne parliamo adesso, perché le prime vacanze, quando sei in coppia da poco, sono un po'. Non sono sempre leggere, no? Cioè, parti con un po' di timore, dicendo chissà cosa mi aspetta, magari scopro dei lati del mio compagno, della mia compagna che non conosco e non mi piacciono, e viceversa, o magari invece va tutto bene, e quindi poi la vacanza è solo un test da superare.
1: D'altro canto, infatti, la vacanza è decisamente un test per la relazione, cioè per il futuro della relazione, perché in vacanza viene fuori il vero io, la vera natura, e poi passi tante ore insieme a cui magari non sei abituato, quindi anzi anche la modalità di viaggio, di vacanza, lo spirito di adattamento, tutta quella roba lì poi viene fuori soltanto quando sei fuori casa.
2: Allora saluto Mochi, dice: ragazzi ciao, giusto appunto, io e il mio fidanzato siamo partiti ieri per la nostra prima vacanza. Ci siamo già scannati durante tutto il viaggio. Molto bene, questo è il mood giusto per partire. Ma anche i litigi fanno parte.
1: Ma infatti, lo scannarsi durante il viaggio, perché poi lì scegli la radio, voglio la musica, no, metti le cose mie, no, aspetta, non tenere i piedi sul cruscotto, quante volte te lo devo dire?
2: Non sul cruscotto, sul vetro che mi lasci le impronte.
1: Eccolo, eccolo qua, io stavo aspettando giusto la vergine che è in te.
2: Ma è così. No, prima di mettere un disco volevo riferirmi ancora al messaggio di Fabio, che oggi festeggia i suoi 33 anni di matrimonio. Fabio, va bene, però se ti sei sposato il 4 luglio tu vuoi male ai tuoi ospiti.
1: Vabbè. Ma allora
2: se
1: questo...
2: hai fatto il pranzo poi ancora peggio.
1: Ma questo vale per tutti quelli che decidono di sposarsi in estate, perdonami, cioè da giugno fino a... no, giugno e settembre, e che sono i mesi più incerti a livello di tempo, a livello meteorologico, non lì devi valutare
2: vero,
1: bene il
2: piano. Però c'è una regola aurea, intanto sì, che possa partire anche il disco di Alex Britti. La regola aurea è che se ti sposi luglio-agosto devi fare la cena e non il pranzo, potendo farlo, regalando delle temperature più miti alle persone che vogliono partecipare del tuo amore, credo.
5: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: nuovo, meglio, cantante statunitense, neanche giovanissima, a 27 anni, con la sua Choosing Texas, che ricorda un po' vagamente questo stile country Taylor Swift.
1: Scusa,
0: o dico una bestialità?
1: Aspetta un attimo, riavvolgi un attimo. Cosa hai detto? Neanche giovanissima?
0: No, ho detto neanche giovanissima, 27 anni.
1: Ho capito, scusami, ma 27 anni non è che hai detto.
0: Abbiamo avuto cantanti americane che si sono così affacciate sul palcoscenico internazionale.
1: Ma lei ha fatto gavetta. Ha fatto gavetta adesso, poi questo è il singolo che l'ha resa famosa un po' in tutto il mondo.
0: Tra l'altro, citavo Taylor Swift, forse in maniera abbastanza tirata per quanto riguarda la musica, ma si è sposata da poco, no?
1: No, si è sposata adesso. Proprio sì. Oggi, cioè today's the day, oggi è 4 luglio, quindi nato il 4 luglio, poi c'è il concerto di Ultimo a Tor Vergata, tra l'altro qualcuno ci scrive che effettivamente sta monitorando la situazione proprio da lì, perché secondo me suo malgrado, da quello che ho potuto intuire.
0: Magari i gusti musicali sono diversi.
1: Leggermente diversi, e poi è il giorno del Royal Wedding in salsa americana, ovvero Taylor Swift e Travis Kelce,
0: quello che gioca a football,
1: esatto,
0: il tight end dei Chiefs,
1: giocatore di football, esatto, anche per questo l'avrei potuto dire io. Travis Kelce, cos'è, il giocatore di football, esatto. Si sono sposati al Madison Square Garden con Steven Spielberg, Paul McCartney, Beyoncé, botto di star, c'era un sacco di gente.
0: Al Madison
1: Square Garden, sì.
0: A New York. Bene, il 4 luglio.
1: Il 4
0: data
1: luglio.
0: Scelta, immagino, per ovvi motivi di indipendenza americana.
1: Ma tu
0: per
1: dici? Ma secondo me sì. Cioè, era la data, una di quelle papabili. Libera, ma sì, da un anno hanno deciso, sai come si fa quando scegli il matrimonio, no? Vai lì e dici, allora la location quando è libera? Dice, guardi, il 4 luglio, e vabbè, c'è questa concomitanza, ma tutti si ricorderanno poi del nostro anniversario di matrimonio, perché il 4 luglio dici, tra l'altro, manda un messaggino a Taylor che oggi fanno l'anniversario.
0: E tutta America festeggia con te, sembra anche molto molto giusto. Va bene, dai, sono le 10:29, quella che state ascoltando è Radio Capital, l'Ale Lamati con voi fino a mezzogiorno, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Coop.

0: Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Sly and Family Stone, Family Affair alle 10:37 minuti. Di nuovo buongiorno Radio Capital, sabato 4 luglio 2026, primo weekend del mese che dà, possiamo dire, il via ufficiale alle vacanze, all'estate, quello che si legge anche dai messaggi che arrivano a 342-342-2190.
1: Non è vero, guardati, mi dispiace, ti devo smentire subito perché ci sono degli ascoltatori che hanno mandato un messaggio, fate specie a Christian, dice: ragazzi, io, mia moglie e mio figlio abbiamo già fatto le vacanze dal 13 al 27 giugno.
0: Quindi... mosca bianca.
1: Ma non è vero, cioè,
0: pecora nera.
1: Ma non è... sei stato negli aeroporti recentemente? Sì, perché sei nata a Maiorca. Sì, e non hai visto che c'era un sacco di gente?
0: Vero, ma possiamo dire che la maggior parte delle persone va ancora in vacanza nei mesi compresi tra luglio e agosto,
1: dipende dalle aziende, da quando ti puoi prendere le ferie, perché secondo me, potendo scegliere, uno magari dice: vado a giugno, vado a luglio, faccio una settimanina qua e una spezzata da un'altra parte.
0: Certo, soprattutto se i figli devi decidere con le scuole, i campi estivi, con... no, chiaro che ci sono mille variabili.
1: Volevo dire che ci sono anche questi, sono i weekend in cui i genitori fanno partire i bambini con i nonni, o magari li mandano da qualche zio da fare le vacanze.
0: Esiste ancora la colonia? Guarda, che roba old.
1: Allora, la colonia...
0: sono andato in colonia.
1: No, però esistono vari centri estivi, cioè che non è magari quella tipologia lì di colonia, cioè tu dici quella con le suore.
0: Colonia penale? No, certo.
1: No, la colonia... quella di solito
0: ti mandavano in Liguria, adesso a Lavagna, sai, questi posti qui.
1: Sì, a Pietraligure. Ricordo di essere stata, bellissimo, una grande esperienza. Perché quelle sono scuole di vita proprio, si imparano un sacco di cose
0: quando sei piccolino, poi quando arriva l'età dell'adolescenza magari, se te lo puoi permettere, vai a fare la vacanza studio in Inghilterra.
1: Guarda, mio nipote, il più grande, quello che ha 8 anni, è stato in un centro estivo di tennis una settimana da solo, grande emozione per tutta la famiglia, e poi a un certo punto è tornato, scuola di tennis, ma io ho detto che è anche scuola di vita. Perché? Perché l'altro giorno ha chiesto a mia cognata: mamma, ma tu lo sai che cosa sono i limoni? E mia cognata,
0: cioè, degli agrumi,
1: ha avuto un attimo e fa: no, dimmelo tu, Pietro. E praticamente quando ci si bacia, che con le lingue che si toccano. Mia cognata ha avuto un brivido. Mamma di due maschi, non è pronta a lasciare andare i suoi pulcini.
0: Quanti anni hai, nipotino?
1: 8 anni, sta per farne 9.
0: 8 anni, poteva anche andare peggio. A livello di domanda, poteva anche andare peggio.
1: A 8 anni?
0: Beh, oggi crescono in fretta.

0: Possiamo dire che anche Kevin Bacon era un bel personaggio, adesso a prescindere dal film e da Footloose, e lo è ancora.
1: Lo è ancora adesso.
0: Se lo seguite sui social, forse meglio adesso.
1: Cioè lui
0: adesso.
1: E la moglie, brava, solo una coppia brava, stupenda, un esempio proprio di amore e complicità tra di loro, perché fanno un sacco di balletti, ma vabbè, adesso al di là dei balletti scemi, però sì sì, molto, cioè sono una coppia molto affiatata, almeno così sembra dai social, poi non lo so.
0: Tutto finzione.
1: Può essere.
0: No, allora i social, possiamo dire questa cosa qui, sono in gran parte un po' finzione, nel senso che non sono mai lo specchio di quello che sta succedendo in quel momento, c'è sempre un po' di artefazione dietro.
1: C'è più che altro il discorso che cioè, oltre al discorso della finzione, c'è il fatto che c'è un filtro, il vero filtro, cioè il primo filtro è pubblico soltanto ciò,
0: certo,
1: che può essere carino, può essere condiviso, che può attrarre le altre persone, non pubblichi il lato, il dark side.
0: Esatto. Non dici che stai male, dici sempre che stai bene. Questo
1: tendenzialmente
0: è un
1: sì,
0: po' il concetto, però mi piace anche pensare che ci siano situazioni, vedi quella di Kevin Bacon e di sua moglie, che invece siano un po' lo specchio della realtà e delle loro dinamiche quotidiane, e decidono di condividerle con
1: anche loro
0: fans.
1: Però non pubblicano i video,
0: no,
1: dei litigi,
0: certo,
1: chiaramente.
0: Vabbè,
1: mettono soltanto la parte bella. Senti, torniamo sì, per un attimo alla questione delle colonie, perché allora intanto Maurizio dice: tu hai detto che sei stata a Pietraligure in colonia, quale amico? Ma io ci sono stata alle elementari, dice, no, perché adesso è rimasta soltanto Città di Milano. Allora vado a documentarmi, effettivamente era quella.
0: Eccola.
1: È lo stesso palazzo, quindi sì, era quella casa vacanza lì.
0: Pensavo ci fosse una targa Matilde Amato adesso a Pietraligure.
1: È stata
0: dopo
1: qui,
0: il tuo passaggio.
1: Certo, come no, come no.
0: Matilde was here.
1: No, però bellissimo, cioè ragazzi, la storia delle colonie, le colonie sono dei posti meravigliosi, intanto perché sono le prime esperienze che fai da solo, eccetera. E poi io ricordo in Liguria eravamo stati anche come gita al Frantoio, abbiamo scoperto come
0: cose,
1: si fa l'oro.
0: Certo, vai a vedere, cioè non è che vai solo in spiaggia a giocare a pallone, a palla, entrare in acqua, cioè
1: no,
0: vedi cose.
1: E poi comunque entri in contatto anche con altri bambini che non conosci, per cui impari a relazionarti anche non soltanto con i tuoi compagni di scuola. A questo proposito ci sono diversi messaggi che sono arrivati sulle colonie. Tipo
2: già, la colonia era la Naia fatta da bambini. Comunque penso che sia rimasta Colonia come città e l'acqua di Colonia. Vabbè,
0: basta.
2: La Naia. Buona vacanza a tutti, Massimo Livrea.
0: Ciao,
1: Massimo cabarettista tra noi, come sempre, ce n'è sempre qualcuno, ci fa piacere di averli anche a mezz'ora.
0: Naia precoce. Beh, però ci sono regole anche un po' severine
1: da rispettare,
0: seguire,
1: ma
0: da
1: certo,
0: rispettare.
1: Come no, anche perché non sei, cioè sei con degli educatori, con diverse persone che non sono i tuoi genitori, ti ritrovi ad avere, no, devi rispettare delle regole, devi stare comunque in una situazione di comunità. Mio nipote, le prime telefonate che ha fatto quando è stato al centro estivo di tennis è stata, allora è bello,
0: però
1: è impegnativo comunque, cioè, impegnativo adesso.
0: Le telefonate mi fanno sempre.
3: Ciao ragazzi,
0: vai.
3: Voglio difendere le colonie.
1: Ma,
3: quando ero bambina c'erano le grandi ditte, le grandi imprese, mio padre lavorava alla Lancia di Torino e sono andata alle colonie estive al mare. Ne ho un ricordo bellissimo, c'erano delle maestrine giovani che curavano i gruppi e ho imparato a stare in comunità e a essere più autonoma.
1: Certo.
3: E mi sono anche molto divertita, devo dire. Buona giornata, buon fine settimana, Anna da Cuneo.
0: Ciao,
1: quel
0: Anna.
1: Divertimento di Anna, che
0: no,
1: mi sono anche molto divertita.
0: Era piccolina, no? Immaginavo una recensione oggi, se fosse possibile, esperienza da ripetere, ci tornerei.
1: Ah, pensavo, da adulti? Ma bisognerebbe fare le colonie da adulti, adesso ci sono in realtà i viaggi organizzati di gruppo
0: per
1: i grandi. Però
0: per
1: comunque
0: i molto grandi, perché queste cose, perdonami, le fai o da molto piccolo o quando diventi un po' anziano, che fai il viaggione di gruppo, un po' quello dei
1: pensionati. Ah, il pullman, quello famoso, gruppo Piemonte.
0: Monte, ecco.
1: Andiamo a vedere le rovine di Pompei tutti insieme.
0: Bastoncino con fazzoletto rosso, la corriera che parte, sono tutti lì, ecco, quella roba lì. No, stavo per dire una cosa sulle telefonate, poi la finisco. No, era molto, ricordo con molto romanticismo quando invece eri all'estero e chiamavi a carico dei genitori, e
1: sì,
0: facevi la collet call e tu e i genitori.

0: genitori che magari non erano tanto avvezzi all'inglese, comunque capivano e dovevano accettare quella telefonata.
1: Eh sì, e c'erano anche situazioni in cui non accettavano, perché il modello educativo prevede anche quello, che poi te la devi sfaldare da solo. Poi ci rivediamo tra due settimane.
0: No, paga. 10:51 su Radio Capital ci sono in Subsonica.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
2: Alla voce Donna Summer. Alla chitarra Keith Richards. Ai cori America. Al piano Stevie Wonder. Over time I've been building my castle of love. Alla batteria Jeff Porcaro.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.

0: alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova. Dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest. La festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Si è mai pronti a diventare genitori?
7: Avremo un bambino.
6: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
7: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
6: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
7: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
8: Ma sì, lo saremo.
6: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Aggiungi un tanto di gusto in più.
17: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
16: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
17: Waterstick dall'Angelica.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Interrogati 10 dipendenti che lavorano all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale contenenti fentanyl. Sentite anche le guardie giurate, i responsabili dell'ospedale. Si tratta di un furto avvenuto in due fasi, senza scasso, secondo gli investigatori. In ospedale non ci sono telecamere, l'ipotesi è che si tratti di un furto su commissione. Un uomo di 61 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale sud di Torino tra una macchina e un mezzo pesante, sempre a Torino. Un altro incidente stradale. Sono gravi due ragazzi di 20 e 21 anni. C'era una terza persona a bordo dell'auto incidente.

0: Diventata un 28enne portato in ospedale in codice verde. Un 31enne è stato arrestato in provincia di Bologna per stalking nei confronti della ex. L'uomo la seguiva, controllava i suoi spostamenti con un dispositivo GPS, poi la pedinava, camuffato con una parrucca, ha danneggiato anche l'auto della ragazza, ora in carcere, accusato di stalking, appropriazione indebita e danneggiamento. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,82 euro al litro per la benzina, 1,89 al litro per il gasolio. Attacco ucraino su larga scala a San Pietroburgo, colpito il terminal petrolifero nella zona portuale. Il governatore della città russa invita i residenti a rimanere a casa. Non sono segnalati morti o feriti, sono 4 invece le vittime a Sumi in Ucraina per un attacco notturno russo, 27 i feriti. Oggi partono ufficialmente i saldi in quasi tutta Italia, Bolzano unica eccezione, dove inizieranno il 16 luglio. Siamo allo sport, la Formula 1 alle 13, la sprint race, Hamilton in pole con la Ferrari davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli. Poi alle 17 le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone. Il prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La meravigliosa voce di Elton John su Radio Capital, Your Song, uno dei modi, dei tanti modi belli per iniziare la seconda ora di Capital Weekend. Lale Lamati con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo ancora Fabio e Laura che sono nel loro periodo vacanziero.
1: Ah sì, perché loro hanno finito lo scorso fine settimana la stagione dei Miracolati e quindi adesso vi cuccate noi fino alla fine del mese.
0: Questo Capital Weekend che dall'ora precedente si porta il discorso aperto, come al solito quasi casualmente, sulle colonie, su come adesso ancora molte famiglie, molti genitori decidano di spedire i propri figli da una parte invece che dall'altra nel mondo e
1: c'è qualcuno
0: fargli godere
1: che...
0: più vacanza, diciamo.
1: Infatti abbiamo scoperto che abbiamo tanti genitori all'ascolto che hanno spedito, perché questa è la dicitura corretta, i figli in giro per l'Italia. Nella fattispecie abbiamo al telefono Massimo da Bologna. Ciao, benvenuto su Radio Capital.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Massimo. Allora, tu hai detto che avete spedito le figlie in due campi estivi diversi. Quanti anni hanno intanto?
2: 11 e 14.
1: Ok, quindi dai.
2: Abbiamo deciso di mandarle ai camp già da quando avevano 7 anni, perché sia io e anche mia moglie abbiamo fatto esperienze da giovani lontano dai genitori. Sono state dure, tra virgolette, ma ci si è anche tanto divertito, quindi abbiamo deciso di fare lo stesso con loro.
0: Ma la cosa particolare che ci sembrava di capire dal tuo messaggio è che non sono insieme le due sorelle, cioè sono in due punti ma anche molto molto molto distanti tra loro.
2: Esatto, avendo il parental control l'altro giorno ho aperto Google Maps per fatti miei, ho visto che c'era un pallino su a Lignano Sabbiadoro dove c'è Matilde la piccola e Anita giù a Policoro in Basilicata dove c'è un campo velico dove ho fatto vela anch'io quando ero piccolo.
1: Ah, vedi, quindi in realtà segue le orme paterne.
2: Sì, il primo anno gliel'ho spedita io, poi dopo ha fatto un anno di pausa e quest'anno mi ha chiesto di tornare perché le era piaciuto e voleva rifare l'esperienza.
0: Quella è la soddisfazione del genitore, perché
1: sì.
0: Secondo me la prima volta non era tanto felice perché l'ha vissuta come l'imposizione appunto paternale, sì, diciamo genitoriale. O no?
2: Ma l'abbiamo abbastanza concordato, diciamo così. Poi comunque veniva anche lei dal primo viaggio a 7 anni di solo una settimana in una colonia più vicina, però insomma sì, dopo le ho detto dai, ti spedisco laggiù, va bene? Sì,
1: esatto, tu continui a dire, aspetta, però tu continui a dire ti spedisco, ma nel senso che le avete mandato, cioè il viaggio lo hanno fatto da sole o le avete accompagnate?
2: In parte, Matilda e Lignano Sabbiadoro avevano gli accompagnatori che partivano da Bologna e prendevano ragazzi un po' di tutta Italia e sul treno li portavano fin su. Anita purtroppo non c'era il viaggio da Bologna, l'abbiamo accompagnata a Roma, ma poi dopo da lì ha fatto il viaggio tutto.
0: Guarda, Anita, papà e la mamma arrivano fino a Roma perché Policoro è lontana, non ci abbiamo sbatta, quindi ti scarichiamo qui e poi cavatela da sola.
2: Ma sì, tanto alla fine è
1: andata in barcavela in realtà.
0: Senti Massimo, perdonami, sapete che state educando due figlie che appena saranno maggiorenni vi saluteranno e decideranno di vivere la propria vita senza il tetto dei genitori sopra la testa, vero?
2: Assolutamente sì, siamo anche contenti insomma.
1: Ma poi scusami Massimo, adesso perdonami, questa settimana

0: queste settimane che vi fate da soli, tu e tua moglie, cioè siete liberi anche voi.
1: Esatto, ieri sera cena della squadra di pallavolo di mia moglie da noi in terrazza e poi stasera invece vengono i miei compagni di pallanuoto. Quindi
0: vedi, una famiglia di sportivi feste. Comunque.
1: Sì, sì.
2: Secondo me anche le figlie hanno il parental control e controllano cosa fanno i genitori.
0: Stanno controllando, esatto. Ah, li li ho visualizzati in terrazza.
2: Stanno bene.
0: Guarda, lì stanno bene, si stanno divertendo, fanno cene, feste in giro tutto il tempo. Quindi insomma, momento per stare separati, ma poi ritrovarsi ancora meglio quando vi ritroverete tutti insieme. Va bene Massimo, un abbraccio, buona estate.
1: A voi altrettanto, buon lavoro e buona continuazione di trasmissione che ci fa tanta compagnia.
2: Perfetto, grazie. Grazie, ciao, ciao. Massimo.
1: Ciao, ciao.
3: Radio Capital.

Capital. Volevo fare una ola a questo Massimo, a sua moglie, alla famiglia. Al di là dello sportivo, questa cosa di mandare i figli così giovani lontano, ma io avrei adorato, avrei fatto chissà che cosa per una cosa del genere.

0: Sono molto d'accordo, perché è vero, cioè dicevamo inizialmente che è proprio scuola di vita, si impara anche proprio a sfangarsela da soli.
1: Però attenzione,
0: gestire la malinconia, per esempio, di casa.
1: Aspetta, Alina dice: così noi non cresciamo figli troppo mammoni. Ma spesso
0: non sono loro mammosi.
1: Non sono loro essere mammosi, sono i genitori, e ci metto proprio anche la categoria della mia generazione,
0: sì,
1: che sono anche troppo protettivi.
0: È vero.
1: E quella cosa lì a volte è dannosa, perché l'iperprotezione poi non permette uno sviluppo più
0: infatti bisogna
1: libero.
0: Avere il coraggio di lasciarli volare liberi e sì, poi sbagliare, perché
1: certo,
0: insomma, la vita è fatta anche di questo,
1: anche perché tutti noi avremmo avuto un'educazione sulla quale poi abbiamo basato la nostra crescita,
0: certo,
1: e quindi di conseguenza baseremo anche l'educazione dei nostri figli. Detto questo, parlavamo di sport, ci sono i mondiali, cioè
0: mi ero dimenticata, in effetti. Ma stanotte c'erano due partite. Allora, ieri sera a mezzanotte.
1: Sì, diciamo due di notte.
0: Vabbè, c'era Argentina-Capovergine.
1: Bueno, Argentina-Capovergine.
0: Però. Allora, scusami, com'era la questione di Capovergine? Era super favorita?
1: No, super favorita secondo Stefano Zei Mensa, meglio noto come Nana Kwaku Bonsam.
0: Sì,
1: ovvero, tradotto è il diavolo del mercoledì. Non chiedermi perché.
0: Il diavolo veste Prato.
1: Il diavolo del mercoledì.
0: Il diavolo della Tasmania.
1: Esatto. Che è una sorta di santone che aveva predetto la vittoria di Capovergine, il passaggio del turno di Capovergine.
0: Ah, vedi, però mi sa che non è andata così. 3-2.
1: 3-2 per l'Argentina, però sofferto, si pensava a una passeggiata.
0: È vero, ai supplementari. Highlights. Io vivo, mi nutro di highlights, perché le partite di calcio, cioè, con tutto il bene, però.
1: Poi a mezzanotte, in effetti, cioè, sono orari un pochino complicati. Comunque ha segnato ancora Messi, quindi capocannoniere del torneo con 7 gol. Comunque si sono completati. Poi nella notte la Colombia ha battuto il Ghana per 1-0, quindi si è qualificata anche la Colombia, e nella notte appunto si sono definiti tutti gli ottavi di finale che partono oggi.
0: Caspita, ma adesso che mi hai dato questa news, io non so, oggi pomeriggio, da oggi in poi guarderò solo mondiali.
1: Beh, allora intanto ti spari un bel Canada Marocco alle 7 oggi.
0: Sicuro, guarda, sono già
1: là. Bella, Marocco gioca bene. Poi alle 23 di oggi avremmo potuto avere un bel Germania-Francia. Invece no,
0: però
1: la Germania
0: è uscita.
1: Sì. C'è il Paraguay. Paraguay-Francia.
0: Quanti guai in Paraguay.
1: Che comunque è bella, perché i sudamericani sono sempre un po' tignosi. Francia strafavorita del torneo.
0: Sì.
1: Va bene, andrò più rapido. Lunedì Portogallo-Spagna, altra partita molto bella. Stati Uniti-Belgio, martedì 7, Brasile-Norvegia domani il Brasile-Norvegia, poi Messico-Inghilterra, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia, insomma questi gli ottavi di finale.
0: Ma invece, scusami, io volevo accendere un attimo un piccolo riflettore su una cosa che è successa questa settimana, di cui magari avete sentito parlare, durante la partita tra Sudafrica e Canada. Quindi negli Stati Uniti c'era questo tifoso italiano si è presentato con la maglietta dell'Italia ed è stato sbeffeggiato per il fatto che appunto l'Italia non si fosse neanche qualificata, no? E lui ha reagito.
1: Orgoglio italico.
0: E non so se avete visto il video di lui che si legge solo il labiale, non si sente niente, però si legge lui che dice: allora intanto noi quattro, e indica le quattro stellettine che c'è sulla
1: maglia. Del mondo.
0: Esatto. Noi abbiamo vinto 4 volte il mondiale, voi 0. Quindi muto. Zitto. Allora, questa questione in realtà a me ha incuriosito, perché poi in molti l'hanno taggato questo ragazzo. A parte che è un bel ragazzo, quindi mi ero incuriosita già per quello. Sono andata a vedere chi era. Allora, tale Fabio Farati, e praticamente ho scoperto che Fabio Farati c'ha una storia incredibile. È un content creator bolognese che si è trasferito negli Stati Uniti. Se vuoi, visto che mi stai facendo quella faccetta lì, ho capito. La storia incredibile di Fabio Farati.
1: Forse vi racconteremo.
0: No, ve la raccontiamo sicuro.
1: No.
0: C'è una promessa e la manteniamo. No, perché è una storia, mi sono appassionata alle sue vicende private.
1: Basta che non sia una storia

0: Progetto musicale di origine australiana che va sotto il nome di Tame Impala o Impala con
1: Impala
0: con Dracula, perché poi le cose vanno di pari passo, no? Perché sì, sai che Dracula lo uccidi impalandolo con il paletto di...
1: A me piace quel di Frassino, nel cuore. A me piace da pazzi più che altro l'assonanza tra Dracula e Spectacular.
0: Dracula Spectacular.
1: C'era
0: un disco, perdonami, degli MGMT che si intitolava Dracula Spectacular. Adesso mi è fatto venire in mente questa cosa che si gioca molto in effetti spesso con questa
1: assonanza. La pronuncia. Allora, abbiamo lasciato in sospeso la storia di Fabio Farati, che peraltro molti conoscono. Intanto, vabbè, per la storia del video, della maglietta dell'Italia, il fatto che appunto si sia difeso, abbia voluto difendere in realtà tutto il paese da questi qua che lo sbeffeggiavano, che è andato a vedere una partita dei mondiali con la maglia dell'Italia.
0: Ti faccio poi finire la storia molto brevemente. Voglio salutare Enzo che cita, ma possiamo dirlo, sì, alle 11:30. Il vaffanculo che dice alla fine pura poesia. Sì. Grande Fabio.
1: Ma tra l'altro non lo dice, cioè non si sente, però il labiale
0: inequivocabile.
1: È proprio inequivocabile, sì. La storia, io mi sono appassionata alla storia di Fabio Farati, per cui ho detto, ma chi è questo qui? È content creator, ripeto, che arriva da Bologna, si è trasferito negli Stati Uniti da tempo. Vado a vedere e lui praticamente ha questo profilo in cui quando è arrivato negli Stati Uniti ha conosciuto una ragazza, c'è stato un colpo di fulmine con questa ragazza di cui si è innamorato perdutamente, hanno chiacchierato così, però non è che gliel'ha detto, non è che si è dichiarato subito, hanno bevuto un caffè, si sono scambiati i nomi, neanche i numeri di telefono, i nomi, poi lui si è dimenticato istantaneamente, come succede chiaramente, no? Ti presenti, dici Fabio, ti dimentichi il nome dell'altra persona e quando lei, poi ognuno è andato per la sua strada e lui ha fatto un video sui social, sul suo profilo Instagram, dicendo ragazzi, ho conosciuto la donna della mia vita ma non ci siamo scambiati il numero, non so come si chiami, non so come farà a ritrovarla, aiutatemi. Insomma, ve la faccio breve, ci ha messo un po' di settimane ma alla fine, grazie alla potenza del web,
0: alla viralità del web,
1: ce l'ha fatta, l'ha ritrovata questa ragazza, si sono sentiti, si sono visti e poi lui le ha proposto di fare 10 appuntamenti per far sì che lei potesse innamorarsi di lui, perché lui era convinto che fossero fatti l'uno per l'altra. Allora, hanno fatto appuntamenti particolari, sono la portata al corso di ceramica, a cavallo, sono andate a Disneyland, cioè hanno fatto cose anche un po' diverse dal solito, non la classica cena,
0: il caffè.
1: Sì, ti
0: devo stupire, sai quella cosa, stupiscimi.
1: Esatto, lui ha fatto proprio, cioè ha messo in campo tutte le sue energie e appena ha fatto questi appuntamenti, questi 10, alla fine, al decimo, in cima ad un grattacielo, cena di quelle super con vista, molto spettacular per l'appunto, le ha detto, senti, le ha fatto la proposta è andiamo avanti ancora un po', cioè finiti questi 10 appuntamenti, e lei ha detto sì.
0: Hai fatto divertire, hai pagato tu, perché finire qui questa splendida avventura?
1: Non fare dire sempre quello materiale terra terra, cioè comunque lui è molto carino, anche lei secondo me è una bella storia, moderna,
0: sì,
1: se volete,
0: una bella
1: al limite
0: d'amore,
1: dello stalking, però
0: da cui trarre anche un bello originalissimo film, direi.
1: Ma infatti è la trama di un film, Fabio Farati, sappi, potresti vai a vendere, visto che vive a Los Angeles, vai a vendere questa storia a Hollywood.
0: Giusto. 11:31 minuti, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.

con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance selezionato.

0: Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro.

0: IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Arabe de Palo La Flaca. Su Radio Capital alle 11:40 minuti, Matti, abbiamo parlato finora di tanto svago per i figli, quindi per i ragazzi, per gli adolescenti, sì, per i bambini, ma per fortuna esistono anche posti che regalano svago, benessere, no, attività anche agli adulti,
1: cerchiamo,
0: a noi adulti.
1: Certo. Un colpo al cerchio e uno alla botte e diciamo che il riferimento non è completamente casuale, perché torniamo, anche l'anno scorso in realtà abbiamo parlato con Roberta Speronello, che è la responsabile di Hospitality di Villa Sandi, che è un posto meraviglioso tra le vigne dove poter fare un sacco di attività. Buongiorno Roberta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno e buon inizio di weekend.
2: E buon sabato a tutti.
1: Sabato. Allora, il sabato che abbiamo visto ci sono tantissime attività da fare a Villa Sandi che è organizzate per l'estate. Per esempio, appunto, proprio il sabato ci sono i sabati del benessere.
2: Assolutamente sì, assolutamente. Noi ci troviamo in un posto magico perché siamo nel cuore delle colline trevigiane, siamo nell'area del Prosecco, quindi già siamo fortunati, che è un paesaggio splendido.
1: Sì.
2: Noi organizziamo all'interno della nostra Villa Sandi e nella locanda Sandi di Val d'Obbiaden, organizziamo i sabati del benessere, che sono degli appuntamenti mattutini. Stamattina ne abbiamo appena finito uno di yoga. Il sabato mattina ci troviamo per avere dei momenti dedicati alla cura di sé, alla riconnessione con la natura. Yoga, tai chi, campane tibetane, pilates, a seconda un po' dell'insegnante che c'è al sabato. Ovviamente però tutto poi si conclude con una degustazione dei nappellini e con una
1: infatti, perché la cosa bella è coniugare comunque il benessere con dell'altro benessere, quindi fare sì l'attività tra le vigne, però poi dopo anche degustare appunto un bel bicchiere di prosecco.
0: Si dice lenire il senso di colpa.
1: Anche
0: quella
1: anche
0: roba lì.
2: No, ma siamo in Italia, dove sì, la pausa rigenerante, la consapevolezza di sé, l'equilibrio, però poi bisogna anche finire un po' a tarallucerini e anche soddisfare il piacere del palato, no? È parte del benessere.
1: Sì. Tra l'altro vedevo che tra le varie attività che ci sono adesso, ne abbiamo detto i sabati del benessere, poi ci sono i matinée del jazz, quindi la domenica mattina con la musica, certo, jazz dal vivo, poi ci sono gli aperitivi musicali e poi c'è anche tutto un percorso dedicato ad attività prettamente femminili, ma magari sono aperte anche agli uomini, immagino.
2: Assolutamente, abbiamo anche, infatti questa ci ha colpito perché ci sono anche degli uomini che vengono e vogliono partecipare a queste mattinate. Noi abbiamo visto un po' crescere questa richiesta di trasformazione personale, benessere esperienziale, no? Le persone hanno voglia di, cercano un tempo libero di qualità in cui si possa non fare solo da spettatori davanti a un film, ma anche essere proprio attori
0: protagonisti.
2: E vedere un cambiamento in sé. Ecco, abbiamo visto anche degli uomini partecipare, sono dei percorsi in cui si cerca di valorizzare l'eleganza, l'immagine, l'eleganza, quindi sono corsi di portamento, make up. Abbiamo fatto un bellissimo percorso sui profumi, la storia dei profumi e come i profumi poi valorizzano le diverse identità delle persone, bon ton, quindi soprattutto quelle di bon ton, anche di apparecchiare la tavola, come stare con gli altri, come comportarsi, sono noi li abbiamo chiamati i percorsi al femminile, ma in realtà abbiamo forse
0: sì, coinvolgono tutti.
2: Esatto,
0: mi viene da dire,
2: esatto.
0: Perdonami Roby, mi viene da dire che arrivi a Villa Sandi in un modo ed esci una persona migliore.
2: Oh certo, assolutamente.
0: Certo.
2: Assolutamente. Sì, le persone cercano di venire a fare un'esperienza che sia un'esperienza che poi si possono portare, no, nel tempo, possono poi usare e sfruttare nel tempo, ecco.
1: No, ma infatti a me questa cosa comunque di arrivare, cioè, tra le vigne, già che c'è un silenzio, una pace, la natura, e poi i percorsi del benessere e poi prosecco a
0: pioggia,
1: come
0: a pioggia.
1: Se piovesse.
0: Va bene Roberta.
2: Il prosecco dà molto benessere, ve lo posso assicurare.
0: Posso confermare assolutamente. Roberta, senti, grazie mille, ci vedremo sicuramente nelle colline trevigiane lì da voi a Villa Sandi. Allora.
2: Vi aspettiamo.
0: Perfetto.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Grazie, buon weekend.
2: Grazie.
3: Radio Capital.

0: nuovo per adulti, anche quello che potrete trovare il prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica 10, 11, 12 luglio a Genova, visto che abbiamo parlato dello svago del Veneto, c'è anche quello che si può trovare in Liguria, appunto nel capoluogo ligure, Ulisse Fest, la nona edizione della festa organizzata dalla guida di viaggio per viaggio, insomma, per spostarvi nel mondo a Lonely Planet, con una grande presenza, quale? Quella di Radio Capital.
1: Sì, ci sono un sacco di cose da fare, quindi l'occasione è quella di andare a Genova, intanto, che è già, mi sembra, la scusa proprio perfetta. Dopodiché venerdì 10 luglio c'è il Capital Party con Andrea Prezioso e Giardini Luzzati alle 9. Alle 9 di sera. Capital Party, cosa fai alle 9 di mattina? Oddio, adesso che c'è la questione di fare la discoteca anche la scoteca anche la mattina. E no, sabato 11 luglio poi c'è l'incontro con Edoardo e Doris al Porto Antico alle 6:30.
0: Con Cecilia Sala. Se siete un po' intellettuali, andate lì.
1: Sì, alternativamente io, se volete, mi farei trovare lì con Alessio Bertalò, Palazzo Rosso, alle 19, perché c'è B-Side, una puntata speciale tutta dedicata al viaggio, un viaggio anche in musica. E poi sempre sabato sera alle 20:30, tornando al Porto Antico, quindi dove c'era l'incontro con Edoardo e Doris e Cecilia Sala, c'è il DJ set di Alex Paletta,
0: dove le tre persone prima citate si fermeranno per ballare insieme a voi. Tutto, come detto, nella città di Genova per l'Ulisse Fest. Radio Capital presente. Se vi siete persi qualcosa, trovate tutto sul sito della radio, su www.capital.it.

0: dobbiamo andare, caro Luca. Ce ne dobbiamo andare. È tardissimo. Grazie per essere stati con noi in questa mattinata di luglio. Grazie a chi ha lavorato con noi. Grazie a Laura Stellina. Grazie a Lelera Stelletti da Roma. Grazie a tutti voi ancora una volta. E grazie, Mati.
1: Grazie, Ale. Ci sentiamo domani mattina alle 10. Baci.
0: E puntuali su Radio Capital. Ciao.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
7: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo

0: scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. L'appello del Papa all'Europa: affronti la crisi dei migranti. Leone in visita a Lampedusa, 13 anni dopo Francesco ha attraversato la porta d'Europa, simbolo di ingresso nel continente, ha pregato sulle tombe dei morti in mare, poi il suo appello.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Era stato condannato per aver favorito un latitante, Antonello Scirpoli, il 35enne ucciso a Bieste in provincia di Foggia. Secondo gli investigatori aiutò Gianluigi Troiano, vicino al boss Marco Raduano, entrambi oggi collaboratori di giustizia. Scirpoli, ucciso vicino a casa sua a fucilate, era tornato in libertà da qualche mese dopo essere stato appunto condannato in appello a 4 anni di carcere. 4 giocatori di pallanuoto indagati per stalking su un compagno di squadra. Il caso riguarda la Rarinantes Florencia, appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano. La vittima ha denunciato i compagni, che hanno tra i 23 e i 35 anni, accusandoli di nonnismo, vessazioni e minacce. Il tutto quando era minorenne. La società, venuta a conoscenza del caso, li aveva multati. Lo sport, la Formula 1 alle 13, la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Hamilton in pollo con la sua Ferrari davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli. Prossima edizione di Capital News alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Peters, questa è Lovely Day su Radio Capital e spero che sia effettivamente una giornata fresca. Mica dico che deve essere con il piumino o il montone, no, no, deve essere una giornata fresca. Ecco, me lo auguro per tutti voi. Buongiorno a tutti da noi di Cose che Capital.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
0: Allora, ci sentite un po' diversa, cioè che poi ci sto da sola, mi sentite un po' diversa perché sono in diretta da una camera d'albergo. Dice Betty, dove sei andata? Sono a Rimini perché c'è l'Italian Global Series, che è il festival delle serie TV, e quindi ci sono una serie, cioè praticamente avete presente il paradiso per me e per tutti gli amanti delle serie TV, no? Divano, gatto, cane, tè, caldo o freddo, ventilatore o condizionatore o riscaldamento per l'inverno, insomma questa è la situazione ideale, e qui se ne vedono tante anche in anteprima, ci sono delle masterclass, ne seguirò una molto che mi curiosisce, cioè il casting, la scelta degli attori, ma anche quelli di secondo piano, di terzo piano, quelli che magari non sono i protagonisti ma ragazzi fanno la serie. Ecco, tutto questo per dirvi che sono qui a Rimini e poi fra qualche giorno andremo anche a Riccione perché si svolge proprio qua, e voi direte ma noi vogliamo venire, e lo potete fare perché è tutto gratuito, basta che andiate sul sito Italian Global Series e prenotate il vostro posto per qualsiasi proiezione, incontro, masterclass eccetera eccetera. Ma noi siamo qua a fare comunque Cose che Capita, le dicevo, da questa camera d'albergo dove spero che non entri la signora delle pulizie o il signore delle pulizie, non ho ancora visto perché la camera ancora non è stata messa a posto, quindi ci sta che magari a un certo punto sentiate il rumore di un aspirapolvere, ma fa diretta, d'altronde è questo quello che succede. Allora, non sono sola, ma insieme a me c'è il buon Lele Rastelletti. Buongiorno Lele. Va bene, vi saluta con la manina, e anche Giulia invece che è in redazione, anche lei credo vi saluti con la manina.

Non so se può emettere dei suoni, perché siamo un po' dislocati in diverse città d'Italia, però questo è bello, tanto voi vi cambia nulla. L'importante è che sentiate voce e musica, e questo succederà da qui alle 2, come ogni fine settimana, proprio in Cose che Capital. Allora, come sapete, c'è stato il matrimonio dell'anno, del secolo, vabbè, ogni tot ce n'è uno, soprattutto d'estate, e questa volta è quello di Taylor Swift. È stata la volta di Taylor Swift, locale intimo, diciamo un matrimonio molto per pochi, al Madison Square Garden. Cioè, io però mi immagino e sono molto vicina agli invitati di questo matrimonio, che stanno vivendo sotto la bolla di caldo che New York sta vivendo, credo, da tantissimi anni a questa parte. E quindi immaginate il solito discorso: vestiti eleganti, scarpe alte, poi insomma non è che stiamo parlando del matrimonio della zia o della cugina, cioè Taylor Swift, no? Quindi immaginatevi anche gli invitati. E quindi un abbraccio, che è già il secondo weekend che mando a tutti quelli che oggi sono invitati a un matrimonio, partecipano a un matrimonio, sono gli sposi, che magari ci stanno anche ascoltando. Perché no? Ecco, allora il programma lo dedico a voi che avete il coraggio di sfidare, ecco, questo tema.

questo è Rick James, Super Freak su Radio Capital, sempre in cose che Capital con me, Betty Senatore. Stavamo un po' parlando di matrimoni che non passano inosservati, un po' per la lista degli invitati, vabbè, una roba che non avete idea, fra l'altro ovviamente invitati che non avevano la possibilità di fare manco una foto da dimmi la conservo del matrimonio, perché era vietato, vietatissimo poter condividere immagini del matrimonio di, ovviamente sto parlando di Taylor Swift, ecco, stavo parlando di lei. Ma pare che Adam Sandler, attore comico,

che si è rivelato anche essere un attore drammatico pazzesco, ha officiato la cerimonia e ha addirittura scritto e cantato una canzone apposta per gli sposi. Pensa te. E poi ovviamente ci sono tanti, da Zoe Kravitz, c'è Harry Styles, c'è addirittura Ed Sheeran, poi c'è Dua Lipa, vabbè, una lista che non vi sto a dire. D'altronde dovevano riempire il Madison Square Garden e quindi insomma non è certo un posto piccolo. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: Alessandro, cioè, secondo me al Madison Square Garden ce l'hanno l'aria condizionata. Sono d'accordo, ma quando sono in tanti, sta aria condizionata deve... Vabbè, speriamo non ci siano blackout nella città di New York, se no sono dolori. Comunque la festa dovrebbe essere finita da poche ore. Invece, a proposito di matrimoni, che cosa vi viene in mente quando c'è un matrimonio? Ovviamente l'amico, l'amica, cioè la festa sì con i parenti, però la cosa importante sono anche le amicizie. Frequentare gli amici, questo è confermato dalla scienza, non solo migliora le relazioni sociali in generale, ma aumenta la longevità. Ecco, questo è. Quindi vedere gli amici aumenta la longevità, aumenta le difese immunitarie e rende la mente più lucida. Evidentemente io gli amici le vedo pochi perché non mi sento molto lucida in questo periodo. Vabbè, comunque devo intensificare questo. Ma il problema poi è anche stabilire quanti amici bisogna vedere. Dovrebbero essere fra i 2 e i 5. Ma la raccomandazione che viene fatta soprattutto alle donne, cioè pare che le donne stiano realmente bene quando vedono almeno ogni 22 giorni le proprie amiche. Questo è per vivere davvero in equilibrio. Questo dice la scienza, ma non so se effettivamente la vita poi corrisponde a quello che dice la scienza, perché è facile poi, no? La scienza dice una cosa, la nostra vita è un po' più complicata. Quindi voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital, ogni quanto vi vedete, riuscite ad avere anche un rito, no? Come facevano le protagoniste di Sex and the City, quello stesso

0: Mia comanda, Francesca Michelin su Radio Capital. Siamo tutti d'accordo nel dire che le foto del suo matrimonio sono l'emblema dell'amore, ma la meraviglia di quelle foto, la meraviglia di quel giorno, io vi giuro che in parte ho un po', come dire, voluto essere lì, ho un po' sofferto per non essere stata una, appunto, delle ospiti di questo importante giorno, che è stato sicuramente per la nostra Francesca Michelin, ormai è nostra, come se fosse una nostra parente. Allora, a proposito invece di ospiti a matrimoni, c'è un nostro ascoltatore Luca che dice che è un po' difficile farsi incontrarsi, dice, perché ogni anno una volta all'anno ci incontriamo e facciamo una maxi cena. Quest'anno sarà il 18 luglio, ma siamo una cinquantina e te credo che non ce la fate a vedervi, già è tanto che ce la fate almeno una volta all'anno, e quindi festeggeranno insomma in campagna eccetera. Poi Chiara dice: una volta al mese almeno un aperitivo con la super amica di sempre, cioè quella che ovviamente è la classica che si sente in ogni momento, in ogni situazione, e l'annuale festa random poi sempre con l'amica. E a proposito di matrimoni, si è sposata anche la nostra Francesca, e questo ce lo scrive Anna Maria. Ecco, bene, auguri anche alla Francesca, amica di Anna Maria. Fra poco su Radio Capital.
1: Is Radio Capital. In un mondo che

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Today su Radio Capital. Could You Be Loved, sempre ovviamente in cose che capital, dove adesso ci immergiamo nel cinema. E devo dire che è un cinema per il momento che stiamo vivendo, quindi per il 4 luglio 2026, è un film un po' particolare perché ci porta a vivere la montagna, ma la montagna non in un momento di gioia, ma in un momento di grande difficoltà. Il film si intitola Separazioni e noi siamo con una delle protagoniste, cioè la protagonista femminile, Barbora Bobulova. Ciao Barbora, benvenuta su Radio Capital.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti. Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Innanzitutto, non so se sei al caldo, al fresco.
1: No, guarda, sono a Ischia, Film Festival, vengo premiata e quindi mi godo questa bellissima isola per la prima volta in vita mia, sono qua.
0: Ah no, allora dovevi assolutamente andarla e complimenti anche per il premio che riceverai.
1: Grazie,
0: buone terme.
1: Esatto,
0: anche occasione.
1: Sentite un po' degli scrosci d'acqua, insomma, perché sono proprio in questo momento alle terme.
0: Che meraviglia. Allora, in questo film

0: Tu sei la moglie di Pietro, interpretato da Adriano Giannini. Avete una bellissima famiglia dove c'è anche un bel dialogo, soprattutto con la figlia più grande, che a un certo punto purtroppo rimane vittima di un incidente. E qui si vede, soprattutto per quanto mi riguarda, io l'ho visto, la differenza di come l'uomo e la donna si approcciano a questo incidente, a questo dolore, perché la donna ha una tenacia, l'uomo è come se rinunciasse, lo vogliamo leggere così? Perché poi in realtà non è una rinuncia, anche quella è una forma di dolore che esprime il personaggio di Adriano Giannini.
1: Certo, beh sì, tutti e due i personaggi reagiscono a modo suo dopo questo incidente che succede, in cui la figlia non torna più a casa dalla montagna, viene un po'
0: inghiottita da questa escursione,
1: da questa scalata, questo fa sì che praticamente c'è un cambio talmente repentino subito dopo, che come se tra due persone, due personaggi, tra lui e lei si apre una voragine enorme, ma da subito. Proprio i rapporti si incrinano in una maniera molto, molto rapida. Ma questo anche perché forse la loro relazione si basava ormai, forse era un po' esaurita come rapporto, e quindi appena viene mancata uno dei figli, vengono fuori i figli che fanno un po' da collante, no?
0: Vengono fuori le crepe, chiaro.
1: Vengono fuori le crepe e questo collante si comincia a sciogliersi.
0: Esatto.
1: E ognuno si chiude nel proprio dolore. Sì, il mio personaggio ha una reazione totalmente diversa, il mio personaggio resta nella speranza, ecco. Mara, il nome del mio personaggio, spera fino all'ultimo che la figlia possa tornare da un momento all'altro. Invece Pietro diventa molto più razionale e anche un po' coi piedi per terra, perché poi c'è l'altro figlio, quindi cerca anche il dialogo, quello che si parlano, che si dicono tra di loro, lui cerca di riportare Mara nella realtà e fargli capire che c'è anche l'altro figlio e che dobbiamo esserci per lui, e invece Mara rimane un po' attaccata alla montagna, cerca questa figlia fino all'ultimo, non riesce a rassegnarsi. Ma io un po' penso che la perdita del figlio, credo che è un dolore inimmaginabile, uno dei dolori più grandi che una persona può attraversare, per cui veramente credo che sia una storia veramente straziante perdere.
0: Sì. E per certi aspetti è condivisibile. Quando l'ho visto ci ho rivisto tante storie, anche famose, di personaggi che hanno perso uno dei loro figli e non si sono rassegnati, chi in un modo e chi in un altro hanno affrontato ovviamente questo dolore. La scelta per esempio del bianco e nero ti ha colpito? Perché il film è tutto in bianco e nero, anche
1: guarda,
0: se non è proprio
1: tantissimo.
0: Un bianco e nero definito. Sì.
1: No, è tantissimo, in realtà il film non è nato così, in realtà è stata un'idea di Paolo Carnera, il grande direttore della fotografia. Infatti io credo che uno dei motivi per cui vale la pena di vedere questo film sono questi paesaggi meravigliosi della montagna di Gran Sasso, di Abruzzo, che sono fotografati in una maniera veramente bellissima, magnifica, e secondo me questo bianco e nero del film un po' rafforza questa tragedia, questo dolore, anche perché la montagna d'inverno è un po' in bianco e nero.
0: Assolutamente.
1: I colori li portano i turisti, i sciatori, no? La modernità,
0: sì, sì.
1: La civiltà, ma la montagna, quella, la montagna genuina, la montagna vergine, è in bianco e nero.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: È un po' anche questo, fa parte di questo. Rafforza questa drammaticità di questi personaggi, di quello che stanno attraversando.
0: Infatti, guardate, dalla prima scena, seppur una scena allegra, no? Di famiglia, no? Che sta facendo
1: una scalata.
0: Capisce proprio dalla fotografia che c'è qualcosa che non va. E poi vabbè, il film ovviamente lo dovete vedere. Si intitola Separazioni, e quindi io ringrazio Barbara per essere stata con noi. Ancora complimenti per il premio che stai per ricevere. Fai un tuffo nelle terme anche per noi, che siamo un po' lontane, ma va bene lo stesso.
1: Bene. Okay,
0: Separazioni è al cinema. Grazie a te.
1: Grazie a te, ciao a tutti.

su Radio Capital, A Head Full of Dreams, in cose che Capital quando i Coldplay si stanno preparando a quello che sarà l'evento, perché effettivamente per la prima volta nell'intervallo di una finale del campionato del mondo che si svolgerà il prossimo 19 luglio noi vedremo una halftime show che siamo soliti vedere durante altri scenari sportivi tipo il Super Bowl, e sarà la prima volta che succederà nel mondo del calcio. Allora, di solito l'intervallo dura un quarto d'ora, no, per permettere questo spettacolo durerà 30 minuti. Allora, la BBC, che è un po' la patria, no, del calcio, soprattutto tutte le spiegazioni, la tech eccetera, ha deciso che non lo trasmetterà tutto, ma che tornerà in studio per fare dei commenti tecnici. Tutti gli altri si vedranno invece l'esibizione non solo dei Coldplay, Chris Martin, che è anche un po' il direttore artistico di questo momento, ma anche di Madonna e Shakira e della boy band dei BTS, che poi ti credo che ci vuole mezz'ora, perché fra una cosa e un'altra, se ci pensate, quattro artisti di questa portata, un minimo li vuoi far cantare? Secondo voi Madonna accetta di cantare solo per 2 minuti?

giornata. Noi siamo in diretta da Rimini, non so se sentite un audio leggermente diverso, sono in una meravigliosa camera d'albergo, anche se il problema degli alberghi è sempre e solo uno: regolare l'aria condizionata. Non so se ci sono degli ingegneri fatti apposta per complicare la situazione. O 30 gradi o siamo addirittura ai 12, i pinguini che viaggiano dentro la stanza. Ma ce la faremo ad arrivare alla fine. Intanto c'è Lucio Dalla e questo ci fa star bene.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del clima
1: ideale. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Le notizie delle 13. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Mojtaba Khamenei vuole la prima uscita pubblica da nuova guida suprema. Ha espresso il desiderio di essere presente alla tumulazione del padre Ali il 9 luglio a Mashhad per recitare la preghiera per i defunti. Lo scrive il New York Times, che cita le guardie rivoluzionarie e un organizzatore del funerale. Le forze di sicurezza per ora hanno respinto l'idea. Oggi sono cominciati 6 giorni di cerimonie pubbliche per l'Ayatollah ucciso il 28 febbraio nell'attacco di Stati Uniti e Israele, in cui è rimasto gravemente ferito anche il figlio Mojtaba, poi eletto nuova guida suprema l'8 marzo. Un 32enne ucciso in strada a Napoli, l'agguato a luna di notte, vittima Alessandro Grivano, gli hanno sparato mentre era a bordo di uno scooter. L'uomo era noto per piccoli precedenti ma non risulta legato alla criminalità organizzata. Poche ore prima nel centro storico di Napoli c'era stata una manifestazione per chiedere più sicurezza dopo la rissa con sparatoria dei giorni scorsi. Uno dei coinvolti era stato visto mentre si muoveva in una strada affollata con un Kalashnikov tra le mani. La denuncia di Aldo Montano: ho rischiato di morire per shock anafilattico ma avevo avvisato il ristorante. L'ex sciabolatore, oro ad Atene 2004, è stato ricoverato dopo un pranzo a Roma. Avevo comunicato la mia allergia alla caseina, mi sono ritrovato a lottare per la vita. Non sono dettagli da ignorare, a volte tra una cena e una tragedia c'è solo un errore, ha scritto sui social Montano. Lo sport, il tennis, l'Italia a Wimbledon oggi, gare del terzo turno per Berrettini contro Dimitrov, Cobolli contro Kachanov, Sonego contro Fritz. Terzo turno anche per Jasmine Paolini che sfida la greca Sakkari. E sta per partire la sprint race del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, pole position per Hamilton che ha vinto 9 volte a Silverstone dietro alla sua Ferrari, la Mercedes di Kimi Antonelli. Prossima edizione di Capital News alle 14.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono Ivan Allen su Radio Capital con Jump, ancora buona giornata, sono le 13 passate ormai da 6 minuti, noi siamo qua sempre qua, noi di Cose che Capital, in realtà non sempre qua, poi qua cambia, cioè come dicevo prima, non è che a voi cambi tanto, l'importante è sentire la voce e la musica, ma siamo a Rimini dall'Italian Global Series, che è un festival, una festa anche, che fa vedere in anteprima anche delle serie TV che magari noi vedremo durante il resto dell'inverno, oppure anche fra poco, perché per esempio ce n'è una, Supermarket, che debutta il 17 di luglio su Prime Video con Alessandro Betti, Marta Zoboli, Turbo Paolo, ci sono tantissimi personaggi del mondo anche della comicità dei social, diventati famosi sui social e poi andati in televisione, insomma tantissime cose. Ma perché siamo qua, dice Betti, perché? Perché sto registrando le puntate del mio nuovo podcast, che non sarà più solo un podcast, cioè che si potrà sentire ovviamente tramite audio, ma si potrà anche vedere su Spotify. Si intitola Lo devi troppo vedere e poi vi faremo sapere nei prossimi giorni quando uscirà la prima puntata, perché noi ne stiamo registrando parecchi, ovviamente, perché qua ci sono tantissimi ospiti. Ieri per esempio ho incontrato Rita Pavone. Allora, Rita Pavone ha un'energia che è pari a praticamente 10 bottiglie energizzanti, di quelle bibite energizzanti. E io gliel'ho anche detto, dico: Rita, ma per cortesia, ma mi vuoi dare un po' della tua energia? Che fra il caldo, sono arrivata, non so, l'età, ma non mi sento manco tanto vecchia, però evidentemente rispetto a lei. E lei mi ha detto: ma io lo sai che cosa, Betty, faccio una cosa che mi piace e quindi io non sento la fatica, è come se giocassi e mi divertissi sempre. E io dentro di me ho detto: anche io faccio una cosa che mi piace, per cui mi sembra sempre di giocare e divertirmi. Però evidentemente è proprio un problema di DNA, manco di potassio o di magnesio, è proprio un problema di DNA che è decisamente diverso. Comunque, 342-342-2190 il WhatsApp per tutti gli ascoltatori di Radio Capital che magari ci raccontano una serata, potrebbe essere quella che stanno organizzando per questo, è comunque un sabato sera, è 4 luglio, e magari c'è qualcuno di voi che fa qualcosa di particolare? No, ve lo dico perché questa musica un po' mi porta a essere un po' più sensuale, anche se poi non è che si parla di sensualità, ecco, in questa canzone di Paul McCartney e i Wings che si intitola Ben on the Run.

On the Run, Paul McCartney, che se ci ricolleghiamo al matrimonio del secolo, della settimana, perché qui tanto ce n'è uno ogni settimana di matrimoni importanti, quello di Taylor Swift, ha cantato. Cioè, noi pensiamo ai matrimoni nostri, no? Dove chiamiamo la nostra cantante, magari un gruppo, eh? E loro, ovviamente, lei e suo marito avevano a disposizione il gota del mondo dello spettacolo. Ecco, Paul McCartney ha intonato per loro I Wanna Hold Your Hand, eh? Cioè, dove ricapita un matrimonio dove lui può cantare una canzone del genere? Un pizzico di invidia, possiamo tranquillamente ammetterla. Allora, invece, mi chiedono, Betty, ma io quando so quando esce la puntata del nuovo podcast Lo Devi Troppo Vedere? È molto semplice, tieni sotto controllo i social di One Podcast, perché ovviamente esce prodotto da One Podcast, e anche i miei, Betty Senatore, su Instagram, così non ti puoi perdere nessuna puntata, anche perché ci sono degli ospiti notevoli, una l'ho appena anticipata, e cioè Rita Pavone. E voi dite, che c'entra Rita Pavone con le serie TV? Ma com'è? Gian Burrasca ce lo ricordiamo tutti, girato che lei aveva 19 anni, ma venne scelta da Lina Wertmüller perché era perfetta. Dice, sai, non avevo molto seno, ero molto longilinea e quindi potevo ricordare nelle sembianze un ragazzo, e però lei disse, io sono una donna. Dice, come faccio? E Lina Wertmüller le rispose, Ari, te vai a casa e te metti a studiare i tuoi fratelli. Le disse proprio così, chiaramente non con questo tono. Lina Wertmüller aveva un tono un po' più rauco della voce, e lei allora si mise a studiare le movenze dei fratelli, ma fu difficile poi, ci ha raccontato, abbandonarle, perché poi era diventato maschiaccio a forza di girare Gian Burrasca, e quindi è stato complicato poi tornare a essere femminile, che è giusto.

Insomma, è importante se è una donna, perché deve muoversi come maschiaccio. Allora, parlavamo di cinema, ne abbiamo parlato prima con la nostra ospite, ne parliamo anche fra poco perché vi dico i film da vedere, ma c'è un record che si è appena consumato, un record che probabilmente ha fatto cadere dalla sedia Nolan. Nolan, sapete, Christopher Nolan, il regista della perfezione, dell'autenticità, della rigorosità, a cominciare dalla pellicola, usa ancora la pellicola per girare, ora a breve uscirà il suo nuovo film Odissea il prossimo 16 di luglio. Bene, il suo film Oppenheimer, che non so se vi ricordate, ma raccontava la storia del fisico Robert Oppenheimer, che è stato il padre della bomba atomica, colui che ha portato avanti il progetto Manhattan con tutto ciò che ne conseguiva, compreso anche poi il dubbio psicologico, tutto ciò che si è reso conto di aver creato nel disastro di averlo creato. Bene, insomma, questo film è stato battuto da Michael, il film su Michael Jackson, che già aveva battuto la storia dei Queen con Bohemian Rhapsody, ma ha battuto l'ultimo biopic, si chiamano proprio così i film biografici, che aveva incassato 965 milioni di dollari in tutto il mondo. Adesso Michael ne ha incassati proprio questi, e quindi niente, Christopher Nolan si è fermato, lo so, se ne deve fare una ragione, ma sta per uscire un altro film, potrebbe comunque sempre succedere di tutto.

Intermezzo bianco, questa è la nuova canzone di Max Gazzè che finalmente è tornata. Era da un po' che non si faceva sentire e noi ne sentivamo la mancanza, e quindi l'abbiamo ascoltato su Radio Capital alle 13:23 in questa puntata estiva, sicuramente in diretta da Rimini, dall'Italian Global Series. Rimini, che è una città che si estende in una lunghezza infinita e soprattutto si divide in due: c'è la parte quella antica dove mi trovo io e la parte invece ovviamente dove c'è il mare. Ma io, stando in questa parte antica, ho detto: ah già, a Rimini c'è il mare, perché sembra proprio di stare da un'altra parte, in un altro paese. Allora, abbiamo parlato prima di biopic, insomma di film biografici, di questo sorpasso che ha un po' sorpreso, no? La rigorosità di Oppenheimer di Christopher Nolan è stata battuta dal film su Michael Jackson, che molti hanno definito un film poco preciso, poco accurato, anzi quella diciamo che era la critica più grossa che gli è stata mossa, anche se pieno di musica, la musica di Michael Jackson secondo me ha fatto tutto il film, ecco, questo è il mio parere. Però vorrei chiedere a voi se avete voglia di immaginare un film con un film biografico con un vostro amico e parente, o parente, magari anche insieme, perché no? Perché secondo voi merita, cioè perché ognuno di noi ha un amico che è una storia a sé, cioè è un personaggio, no? Si dice un familiare strano, dice no, lui è veramente, gliene succedono di tutti i colori, è simpatico quando racconta le cose, ecco, una roba del genere. Facciamo delle piccole sceneggiature, poco mi raccomando, ovviamente anche vocali brevi, però immaginiamoci appunto dei biopic personali, ecco, cerchiamo di investire anche su questo, visto che guardando le cifre mi pare di capire che convenga, considerato appunto quanto guadagnano. Il nostro WhatsApp è il 342 342 21 90.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

quanto no, quanto è bravo a fare attività fisica 3 volte al giorno, ha detto, e poi vabbè mangia crudista, mangia nulla, insomma, ecco. Praticamente credo che invitarlo a cena sarebbe veramente difficile. Are you gonna go my way su Radio Capital in Cose che Capital 13:32. Abbiamo aperto il biopic dei vostri familiari oppure dei vostri amici, insomma, visto che, come dicevamo, Michael ha superato in fatto di incasso Oppenheimer di Christopher Nolan. Allora ci ha detto, vabbè, a questo punto dobbiamo partire con le storie personali. Allora Elisa dice, io vorrei però fare una serie su mia cugina Ilaria, veramente un personaggio. Lei ha voluto a tutti i costi partire per l'Australia per cambiare vita e ha fatto una festa d'addio. È tornata dopo un mese perché si sentiva troppo lontana da casa. Sono cose che capitano, magari.

0: pensarci un attimo prima non sarebbe male. Poi c'è Marco di Napoli, dice: risposarsi per 3 volte con la stessa donna vale per fare una biografia? Sì, perché anche Elizabeth Taylor con Richard Burton si sono sposati 2, non mi ricordo se fino a 3 volte. Dice però la prima, il nostro ascoltatore Marco, si è sposato con la sua moglie, moglie alla terza a sto punto, a Las Vegas. Sì, comunque so che il matrimonio vale uguale, anche se è fatto a Las Vegas, magari un po' così per divertimento, però vale. Poi io farei un biopic su mio nonno Giovanni, ci scrive Leo da Cesena, e dice: è morto più di 30 anni, una vita da contadino, immaginatevelo, 8 figli da mantenere, una moglie che trattava malissimo, andava in chiesa tutte le domeniche, però diciamo che non era molto preciso quando parlava, ha letto la Bibbia 2 volte e nonostante avesse solo la terza elementare, verrebbe fuori un personaggio felliniano. Sono d'accordo, anche perché sono fra l'altro accanto, dove mi trovo adesso qui a Rimini, al museo di Fellini, quindi ci starebbe benissimo. Ma abbiamo anche un vocale di un nostro ascoltatore al 342-342-2190 che si chiama Marcello. Prego Giulia.
1: Beh, ciao ragazzi, provo con la mia sceneggiatura. Il protagonista è mio zio. Tutto comincia in una fredda mattina d'inverno quando accompagna un suo amico che voleva provare ad entrare in monastero a Chiaravalle, a Milano. L'amico torna e lui rimane. Da lì inizia la sua vita, la vita in monastero, la vita ecclesiastica. Da Milano a Chiaravalle passa a Roma, da Roma a Tiglieto, da Tiglieto a Fiastra, dove fonda e gestisce monasteri, e da lì, sempre con grande successo perché la gente lo ama, lo segue, e poi da lì, circa 15 anni fa, si trasferisce a Gerusalemme.
0: Ah, è Gerusalemme, insomma, è andata avanti così. No, però mi faceva sorridere perché di solito queste storie, tipo sì, ho accompagnato mio amico, doveva fare un provino per un film e poi hanno preso me e mi è cambiata la vita. Però fino ad arrivare a accompagnato un amico in un monastero o comunque accompagnato in questa decisione importante della sua vita e poi ha deciso lui di cambiare vita, faceva molto sorridere. Comunque Marcello, diciamo che è molto chiara la storia di questo tuo parente, che vale, effettivamente varrebbe un bel biopic, un biopic italiano. Magari pensiamo anche a un regista, non so, un Virzì ci potrebbe stare? Io ce lo vedrei bene.

0: Questa è la canzone dei Kiss in the Pink su Radio Capital, sempre in Cose che Capital. Buona giornata, buon sabato, che poi proseguirà ovviamente qui su, anche se avete sentito che ci sono dei cambiamenti, il palinsesto estivo è partito, ci sono le vacanze un po' per tutti, quindi anche noi piano piano cambieremo. No, in realtà non cambierò nulla, fino al 19 di luglio rimango sempre in queste due ore. Parlavamo di biopic dedicati a amici o parenti, oppure anche a se stessi, come scrive Fabio. Dice: io farei un film biografico, anche una serie, va bene, su me stesso, personaggio assurdo, non sarebbe un successo, dice Fabio, e invece ti potrebbe stupire Fabio. Ma ci è arrivato al 342 342 2190, il nostro WhatsApp, un vocale, così Giulia ce lo fa anche sentire.
1: Vorrei fare un film su di me. Mia figlia ha detto: ciao, vado in Australia, non torno più. Sì. Ed è tornata con due figli. Io avevo venduto la casa grande, ne ho presa una piccola in riva al mare e adesso sono nei casini perché non so dove mettere la figlia con due figli.
0: Ecco, diciamo una cosa, ascoltatori di Radio Capital, da quello che è venuto fuori dai messaggi, ecco, l'Australia non porta bene a noi. Direi di scegliere un'altra meta, oppure se decidete di andare lontano, Nuova Zelanda è un po' più lontana, ma almeno, come dire, porta un po' più fortuna, almeno stando a quello che ci è arrivato. Invece volevo raccontare i film che sono in uscita, perché se state programmando la serata, siete in città, ma magari anche qualche cinema alla aperto, vi volete godere il fresco in tutti i sensi, allora vi dico che c'è il film Separazioni, di cui abbiamo parlato prima, film drammatico con Adriano Giannini e Barbara Bobulova, che racconta della montagna, di questo incidente che è avvenuto in montagna alla figlia appunto dei due protagonisti, e è un film in bianco e nero particolarissimo, però la montagna è sempre affascinante in qualsiasi film si veda. L'altro invece è un film francese, sapete che io ho la mania, forse anche un po' l'ossessione per i film francesi, quindi ve ne devo consigliare almeno uno a settimana. Questo si intitola Love Letters, poi qualcuno mi spiegherà perché l'hanno tradotto in inglese, anche se in francese si intitola Prove d'amore. Allora, è la storia della costruzione di una famiglia, e quindi c'è da una parte l'amore, dall'altra la responsabilità che arriva, da una parte l'identità di ognuno di noi che cambia fino a diventare poi genitore. E perché questo? Perché le protagoniste sono due donne, Nadia e Céline, e Nadia è incinta, quindi c'è un atteggiamento diverso nei confronti dell'arrivo di questo figlio. Nadia chiaramente lo vive come protagonista in tutti i sensi, e invece Céline lo affronta in una maniera quasi invisibile, e quindi è questa fotografia in una fase di costruzione proprio della famiglia. Il film si intitola, come vi ho detto, Love Letters, quindi se lo volete vedere poi mi fate sapere. Sapete che per i film francesi c'ho un debole, quindi se mi fate sapere anche sul mio Instagram mi rendete felice.

aspetta che lo ridico, McFadden and Whitehead, perché questa è diretta, se no in una registrata avrei detto no, la rifaccio, no, la diretta è un'altra cosa. E in On Stop in Us Now su Radio Capital, allora, una canzone che nasce un po' da un gesto di resilienza da parte di questo duo che ha scritto canzoni meravigliose, da Backstabbers per gli OJs fino a If You Don't Know Me By Now, non so se ci rendiamo conto, però poi nessuno li voleva far cantare e quindi a un certo punto hanno detto basta, scriviamo sta canzone, e in On Stop in Us Now, che raccoglieva un po' la loro frustrazione, però poi alla fine ci sono riusciti, vedi? Bisogna sempre credersi.

0: L'alba di domani dei Tiro Mancino mi ha fatto sorridere. Daniele in regia fa: ci rubiamo un 25ello e io ho capito euro, che c'entra? Niente, vabbè, è fatta. No, stavo pensando a chi la vedrà l'alba di domani, chi andrà a letto tardi oppure chi si sveglierà presto, insomma ci sarà sempre un motivo per vederla. Magari descrivetecela domani sempre a mezzogiorno e sempre in Cose che Capital. Da Betty Senatore è tutto, grazie a Daniele in regia, grazie a Giulia che è stata in redazione. Scepario!
1: Cose che Capital.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
4: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Le nostre sanzioni a lungo raggio funzionano, il presidente ucraino Zelensky parla così dell'attacco di Kiev alle infrastrutture petrolifere di San Pietroburgo a 850 km dal confine. Il governatore di San Pietroburgo ha diramato un'allerta per un attacco con droni, chiedendo ai cittadini di stare a casa. Nella notte invece bombe aeree guidate di Mosca hanno colpito Sumi, 4 vittime confermate, tra cui un bambino, 27 i feriti. Al via oggi i funerali pubblici di Ali Khamenei, il figlio Mojtaba preme per partecipare. Migliaia di persone affollano Teheran. Da oggi 6 giorni di cerimonie che si concluderanno con la tumulazione dell'Ayatollah il 9 luglio a Mashhad. In quell'occasione vorrebbe essere presente anche la nuova guida suprema iraniana, scrive il New York Times citando un organizzatore del funerale. Le forze di sicurezza per ora hanno respinto l'idea. Mojtaba Khamenei è diventato guida suprema l'8 marzo, ha preso il posto del padre morto il 28 febbraio nell'attacco di Stati Uniti e Israele, in cui è rimasto gravemente ferito lo stesso Mojtaba, che da allora non è mai apparso in pubblico. Rivolta in corso nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti si è impossessato di sezioni del vecchio padiglione, hanno rotto le telecamere di sorveglianza e appiccato dei roghi. Dai sindacati della polizia penitenziaria denunciano da tempo una grave carenza di personale e la necessità di ristrutturare il carcere, parlano ora di situazione gravissima. Lo sport: Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1, il leader del mondiale su Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta l'altra rossa di Leclerc. Alle 17 sul circuito di Silverstone le qualifiche per il Gran Premio di domani. Prossima edizione di Capital News alle 15.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
12: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma

0: su lissefest.it e capital.it.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Secondo il New York Times, Mojtaba Khamenei sarà presente alla sepoltura del padre, Ali Khamenei, il 9 luglio. I funerali della guida suprema iraniana stanno durando da giorni. Intanto il Ministero dell'Intelligence promette vendetta per la sua uccisione nei raid di Stati Uniti e Israele. Nel carcere di Enna c'è stata una rivolta di circa 100 detenuti che hanno devastato parte dell'istituto e danneggiato telecamera e sistemi di sicurezza. La protesta è scoppiata dopo il blocco delle linee telefoniche causato da un fulmine. Non risultano feriti tra gli agenti di polizia penitenziaria. E il poliziotto indagato per il ferimento del tifoso Marco Leonardo Basoccu, colpito alla testa da un lacrimogeno prima della partita Torino-Juventus, ha risposto oggi alle domande del giudice. Sono stati chiesti gli arresti domiciliari. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Allerta fentanyl, massima attenzione dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute richiama il piano nazionale contro l'abuso degli oppioidi sintetici, rafforza i controlli sulle prescrizioni cartacee e diffonde un decalogo per le farmacie. Attese nei prossimi giorni gli ispettori del Ministero e anche i carabinieri del NAS. E siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli conquista la sprint race del Gran Premio di Silverstone davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris. Il pilota Mercedes parla di una gara combattuta dove all'ultimo giro ha trovato però una maggiore spinta.
4: Volevo fare il giro veloce perché, sai, comunque è stata una gara dove abbiamo spinto tutti i giri, però mi sentivo bene in macchina. L'unica cosa che volevo far vedere è che comunque il passo c'è e che si può recuperare, quindi anche se si parte un pelino più indietro. Però se alla fine mi sentivo bene in macchina, ero entrato nel mio ritmo e mi stavo divertendo, quindi è stata una bella gara e bella battaglia con Lewis, però adesso il focus è sulle qualifiche.
3: Così Antonelli, le qualifiche alle 17, domani ci sarà la gara. Per il tennis, Wimbledon, impegnati oggi nel terzo turno nel tabellone maschile Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Cobolli sta giocando contro il russo Khachanov, ha perso il primo set per 6-0, poi nel torneo femminile vedremo Jasmine Paolini. E alle 16 torna Capital News.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Hall of Fame, solo su Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notizia.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta

0: è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
4: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio. Acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Capital Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.

0: vai su grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su conad.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È stato zitto sperando di farla franca, da un poliziotto mi aspettavo altro, e il commento del padre di Marco Basocco alle notizie sul ferimento del figlio, tifoso juventino, prima del derby con il Torino del 24 maggio. Per la procura è stato colpito da un lacrimogeno scagliato da un agente. Simone Di Gregorio.
7: C'è un quadro indiziario gravissimo, secondo i PM, a carico del poliziotto. È stato sottoposto a interrogatorio preventivo, passaggio introdotto dalla riforma Nordio e necessario prima di decidere sui domiciliari, chiesti dalla procura, che è convinta che non sia stata una bottiglia, nemmeno un sasso, ma un lacrimogeno ad aver ferito Marco Leonardo Basoccu. Commercialista originario di Casale Monferrato, residente a Milano, il 36enne era finito in coma dopo gli scontri pre-derby vicino allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'accusa per l'agente è di lesioni aggravate, secondo le indagini, è stato colpito dall'involucro in acciaio del lacrimogeno, lanciato con una traiettoria orizzontale, quindi in maniera difforme dai protocolli. L'agente ha agito, dicono i PM, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze gravissime del suo gesto.
6: È circondato dalle forze dell'ordine il carcere di Enna, dove stamattina è scoppiata una rivolta. 120 detenuti hanno preso controllo del vecchio padiglione, hanno distrutto le telecamere di sorveglianza e appiccato dei roghi. Poco prima gli agenti avevano sequestrato cellulari e dosi di stupefacenti introdotte illegalmente. Da tempo la penitenziaria denuncia la carenza di personale nel carcere, che è aumentata ulteriormente dal piano ferie. Oggi, a fronte dei 200 detenuti, in totale ci sono 6 o 7 agenti in servizio. Dalle 23 di domani alle 4 del 10 luglio, problemi alla circolazione ferroviaria a Firenze. Stop tra Campo di Marte e Santa Maria Novella per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. A 140 anni va sostituito, saranno giorni di grande difficoltà per Firenze e per la Toscana, anticipa il presidente della regione Giani, che parla di emergenza nazionale messa in atto però per la sicurezza dei pendolari. Raccomandato lo smart working, si ricorda di controllare gli orari dei treni per cancellazioni e variazioni. Lo sport, tra poco al via le qualifiche del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1. Oggi si è corsa la gara sprint, vinta dal leader del mondiale, Kimi Antonelli, seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, primatista di vittorie a Silverstone, 9 in carriera. Solo quinta l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è deluso dopo la sprint.
8: Poco a poco troviamo delle cose con cui non mi trovo a mio agio e facciamo dei passi avanti. Purtroppo prende più tempo di quello che vorrei. Oggi era un po' meglio in gara, però nell'inizio gara ho forzato tanto sulle gomme dietro, quindi dopo ce ne mancava, ma la gomma non è che l'ho introdotta bene alla gara, con anche la partenza molto brutta. Quindi per questo pomeriggio ho una buona idea di cosa cambiare. Se facciamo un passo avanti, sono fiducioso che questo passo avanti lo possiamo portare su altri circuiti, perché è più una filosofia diversa che altro. Sono fiducioso che andrà meglio, o quanto meglio vedremo.
6: A Wimbledon, Cobolli rientra in gara dopo un inizio shock. Il tennista italiano sta giocando contro Khachanov. Dopo aver perso il primo set 6-0, ha vinto il secondo 7-6. Si sta giocando il terzo set, il risultato è di 2-2. E in campo anche Jasmine Paolini contro la greca Sakkari. Paolini ha vinto il primo set 6-1 ed è avanti 4-1 nel secondo. Tra le gare di oggi anche Berrettini contro Dimitrov e Sonego contro Fritz. Prossima edizione di Capital News alle 17.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Isolisce elettrica, il piacere del clima
1: ideale. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
5: Ho scelto te una donna per amica.
4: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Anni 70.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Capital Hall of Fame. Bonus track. Anni 20.
1: Lo senti il battito? Ti, ta, ta, ta. Ho questo cazzo di click nella testa.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
14: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno.

0: di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica su Radio Capital. Anni 90.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Su Radio Capital.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's pump.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa

0: Al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Le 17 e 2 minuti a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. L'11 luglio in Pakistan riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo anticipa la TV Al Arabiya. Intanto milioni di persone sono attese a Teheran per i funerali di Ali Khamenei. Alla cerimonia vuole partecipare anche il figlio Mojtaba. Antonio Cristiano.
11: Sarebbe la sua prima uscita pubblica da quando l'8 marzo è stato scelto come nuova guida suprema dell'Iran. Nessuno lo ha visto dal 28 febbraio. Quel giorno è rimasto gravemente ferito nell'attacco di Stati Uniti e Israele in cui sono morti suo padre, ma anche sua moglie e suo figlio. Era assente al funerale di questi ultimi mercoledì scorso, ma ora ha espresso il desiderio di essere presente alla tumulazione di Ali. La cerimonia è prevista il 9 luglio a Mashhad e Mojtaba vuole recitare la preghiera dei defunti. Lo scrive il New York Times, che cita le guardie rivoluzionarie e un organizzatore del funerale. Le forze di sicurezza per ora hanno respinto l'idea. Temono che Israele possa tentare di uccidere Mojtaba o di seguirlo verso il suo nascondiglio.
10: Ferito senza motivo a Milano, 20 coltellate alla schiena e all'addome a un 55enne aggredito in strada da un 22enne prima bloccato dagli avventori di un bar, poi fermato dalla polizia. Vittima e aggressore non si conoscono e sospetto che il 22enne abbia problemi psichiatrici. Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione rompendo le telecamere di sorveglianza. La rivolta è scoppiata dopo che un fulmine ha fatto saltare le centraline telefoniche e dopo il sequestro di questa mattina di cellulari e droga dalle celle. Jasmine Paolini si qualifica agli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon. Ha battuto in due set la greca Sakkari, poi si è commossa ripensando alle difficoltà degli ultimi tempi. Ha sottolineato che quando sta bene gioca benissimo e ha ringraziato i tifosi italiani. Sentiamo Paolini.
12: Last months were a little bit tough, so I'm really happy, especially how I stay on court and how I play today, you know, and really happy that today I really enjoyed myself on court, and it's an amazing feeling when you feel like that on court, and thank you also to the crowd, many Italians here, but also...
10: In questo momento in campo c'è Flavio Cobolli che è in svantaggio 2-7-1 con il russo Kachanov. Capital News torna alle 18.

0: pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
6: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
16: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
15: Il crimine racconta la storia di un paese.
16: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
17: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
18: Diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
20: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette! Conviene al tuo portafogli!
21: E alle nostre vacanze romane!
22: Anche se non siamo a Roma!
20: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'ho detto all'Arabia, secondo cui i colloqui si concentreranno su

0: tra i temi principali le sanzioni statunitensi contro Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare. Non è stato ancora definito il livello di rappresentanza della delegazione iraniana. La decisione sarà presa dopo la conclusione dei funerali della guida suprema Ali Khamenei. È in condizioni critiche il 55enne aggredito senza un motivo questa mattina in un bar di Milano con oltre 20 coltellate dalla Amin Saidilli, 22 anni, arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'aggressore è stato bloccato da tre clienti di nazionalità egiziana che si trovavano fuori dal bar e sono riusciti a disarmarlo e l'hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia. Si cerca di capire se il giovane abbia problemi psichici. L'appello del Papa all'Europa: affronti la crisi dei migranti. Leone oggi è stato in visita a Lampedusa, 13 anni dopo Francesco, ha attraversato la porta d'Europa, simbolo di ingresso nel continente, e ha pregato sulle tombe dei morti in mare. Poi il suo appello alle istituzioni.
1: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate. Il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. L'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, così che nessuno sia costretto a emigrare.
0: Scatterà dalle 23 di domani fino al 10 luglio l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Firenze e Campo di Marte e Santa Maria Novella per consentire la sostituzione di Ponte Alpino, un'infrastruttura che ha circa 140 anni. Uno stop che avrà ripercussioni anche sui collegamenti a lunga percorrenza. I treni tra Roma e Milano saranno deviati sulla linea tirrenica con un aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Disagi anche per i servizi ad alta velocità di Italo. Le imprese italiane pagano il doppio di tasse rispetto alle big tech, lo rileva la CGA di Mestre, secondo cui i colossi del web continuano a macinare super profitti, scaricando sulle piccole e medie imprese italiane il peso fiscale, come spiega Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
2: Il trucco è abbastanza semplice. Gonfiano artificialmente i costi delle filiali ubicate nei paesi dove le imposte sono più alte, come l'Italia o la Francia, così gli utili dichiarati risultano più bassi. Nel frattempo, i profitti veri vengono trasferiti verso le controllate che si trovano in stati che assicurano una fiscalità di vantaggio. Il risultato è che quasi tutte queste grandi corporation finiscono per dichiarare la maggior parte dei loro guadagni proprio dove pagano pochissimo. Un meccanismo eticamente inaccettabile che svuota le casse di molti paesi e finisce per far pagare il conto a tutti gli altri.
0: Tennis Wimbledon 2-7 ciascuno per Coboli e il russo Khachanov. È appena iniziato il quinto set, alle 19 torna Capital News.
3: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Questa è la Hall of Fame.

0: Questa è Hall of Fame, solo su Radio Capital. Capital Party.
1: Capital Party.
2: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
0: Il meglio della dance selezionato.

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
15: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
18: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
17: Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick L'Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick L'Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11,961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese. Ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4,100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4,100.
7: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Allerta fentanyl, massima attenzione dopo il furto di 80 fiale dall'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute richiama il piano nazionale contro l'abuso degli oppioidi sintetici, rafforza i controlli sulle prescrizioni.

0: cartacee e diffonde un decalogo per le farmacie. A Milano un uomo davanti a un bar viene accoltellato con almeno una ventina di colpi, è in gravi condizioni, è stato fermato l'aggressore. Silvia Mobili.
1: È successo in zona San Siro, la vittima, 55 anni, era fuori dal locale parlando con alcune persone, quando all'improvviso un giovane di 22 anni si è avvicinato e lo ha aggredito con un coltello con una lama di circa 7 centimetri alla schiena e all'addome almeno una ventina di volte. Dopo l'aggressione il 22enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato rincorso e bloccato da alcuni passanti e clienti del bar, tra cui tre cittadini egiziani, che sono riusciti a disarmarlo e a trattenerlo fino all'arrivo della polizia. Il giovane è Lamine Saidilli, di origine gambiana. Era arrivato a Milano da pochi giorni. Al momento non emergono legami tra la vittima e l'aggressore, che non risulterebbe in cura per disturbi psichiatrici, anche se su questo aspetto sono in corso accertamenti.
0: L'agente di polizia indagato per il ferimento del tifoso juventino colpito la testa da un lacrimogeno prima del derby del 24 maggio ha risposto alle domande del giudice. Sono stati chiesti gli arresti domiciliari. La decisione è attesa nei prossimi giorni. Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e di Hamilton. Dopo Jasmine Paolini anche Cobolli si qualifica per gli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon. Ha battuto al quinto set il russo Khachanov. E siamo giunti agli ottavi di finale anche ai mondiali di calcio. La prima sfida è quella tra Canada e Marocco, che è appena iniziata. Capital News torna alle 20.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Open up your mind and see like me. Sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina.
10: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Capital Red Carpet.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Capital Red Carpet.
18: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di storia. 6 decenni di grande musica.
19: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
12: Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 70.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Si è mai pronti a diventare genitori?
9: Avremo un bambino.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
10: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
8: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
10: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
11: Ma sì, lo saremo.
8: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciotti. L'11 luglio in Pakistan riprenderanno i colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo ha anticipato la TV all'Arabia. Intanto milioni di persone sono attese a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, ucciso all'inizio della guerra. Alla cerimonia vuole partecipare anche il figlio Mojtaba, gravemente ferito in un raid successivo. Ferito senza motivo a Milano, 20 coltellate alla schiena e all'addome a un 55enne aggredito in strada da un 22enne, prima bloccato dagli avventori di un bar, poi fermato dalla polizia. Vittima e aggressore non si conoscono, il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici. La procura di Torino è sicura che a colpire il tifoso juventino prima del derby del 24 maggio sia stato un lacrimogeno scagliato da un agente. Consegnati due video decisivi per identificare il colpevole. Simone Di Gregorio.
16: C'è un quadro indiziario gravissimo secondo i PM a carico del poliziotto. È stato sottoposto a interrogatorio preventivo, passaggio introdotto dalla riforma Nordio e necessario prima di decidere sui domiciliari, chiesti dalla procura, che è convinta che non sia stata una bottiglia, nemmeno un sasso, ma un lacrimogeno ad aver ferito Marco Leonardo Basoccu, commercialista originario di Casale Monferrato, residente a Milano. Il 36enne era finito in coma dopo gli scontri pre-derby vicino allo stadio olimpico Grande Torino. L'accusa per l'agente è di lesioni aggravate. Secondo le indagini è stato colpito dall'involucro in acciaio del lacrimogeno, lanciato con una traiettoria orizzontale, quindi in maniera difforme dai protocolli. L'agente ha agito, dicono i PM, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze gravissime del suo gesto.
15: Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio d'Inghilterra di

0: Formula 1, nelle qualifiche ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Antonelli aveva già vinto la sprint race. Sta per iniziare il secondo tempo del primo ottavo di finale dei mondiali. Canada e Marocco sono sullo 0-0. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Erano gli Everything But The Girl con Each and Every One. Brano nato dopo un viaggio a Hull e che racconta proprio di un incontro reale. Ora, Don't Stop dei Fleetwood Mac e poi...

Radio Capital Yacht Rock questa era Waiting for a Girl Like You dei Foreigner. Adesso Little Genie di Elton John, scritta pensando a una fan scomparsa prematuramente. E poi We're in This Love Together di Al Jarreau.

0: Su Radio Capital Yacht Rock torniamo tra poco.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.

0: Colombo, navigando sull'app Family,
1: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguro.it, il comparatore senza confronti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Suavecito dei Malo, uno dei primi brani a fondere Latin e soft rock. Tra poco, Reeling in the Years degli Steely Dan. Ma ora, Ride Like the Wind di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Somebody's Baby di Jackson Browne. Adesso, On the Beach di Chris Rea, scritta osservando la costa inglese d'inverno. E poi, To Prove My Love di Ned Doheny.

0: Everybody's Talking, divenuta famosa grazie al film Un uomo da marciapiede, qui su Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci fermiamo un istante, ma tra poco si riparte.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

The Logical Song dei Supertramp su Radio Capital. La selezione musicale Yacht Rock, a cura di Gianluca Costella, ci propone People Gotta Move di Gino Vannelli. Ma subito uno dei classici degli anni 70, I'd Really Love to See You, degli England Dan e John Ford Coley.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato I Love You di Weldon Irvin. Se ami queste sonorità, su capital.it e sull'app di Radio Capital puoi ascoltare la web radio firmata Yacht Rock. Adesso Take Me Back to Chicago, Day Chicago, nata come omaggio alla città della band. E poi Maybe I'm a Fool di Eddie Money.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria è a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Tre giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. Non perdere gli incontri con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, gli speciali DJ set di Alessio Bertallot e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Easy dei Commodores. Ora California Soul di Marlena Shaw e poi Ventura Highway degli America.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Dream Weaver di Gary Wright, uno dei primi brani pop con una forte presenza dei sintetizzatori. Proseguiamo. Never Let Her Slip Away di Andrew Gold, ma subito Dreadlock Holiday dei 10cc.

0: intitato Games People Play, Alan Parsons Project, su Radio Capital Yacht Rock. Per oggi è tutto. Yacht Rock vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Si è mai pronti a diventare genitori?
8: Avremo un bambino.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
8: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
7: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
8: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
9: Ma sì, lo saremo.
7: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

Capital Party, il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso, solo su Radio Capital.

0: Web out in news.
1: Capital Party. Capital Party.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Capital Party su Radio Capital.

0: torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, le dorsali del paese. Appuntamento a Roma, lunedì 6 luglio dalle 16.30 presso Luiss Business School, Villa Blanc, via Nomentana 216. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
5: Capital Red Carpet.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal

0: 1 luglio al cinema.
1: Capital Red Carpet,
2: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
1: Capital Party, Capital

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand

0: preferiti. Su Zalando.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com. Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Capital Park.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti

0: firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60%.

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold,
0: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.